0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

Quella che facevamo in casa.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Radio 3 Network.
1: E tu mi dici che sei già tutto finito, non è mai nato e mi cancelli da tutto. Bandiera a mezz'asta abbiamo ammainato, il segno di lutto. Quando t'ho vista quella luce mi ha abbagliato, ci ho pure creduto ma era sbagliato. E abbiamo abbaiato ed è già un fallimento.

della lotteria e con un soffietto è volato via. Sfugge di mano tipo emorragia. Era un biglietto della lotteria e con un soffietto è volato via. E la vuoi dire che la colpa è mia, la colpa è mia, la colpa è mia.

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: non è la soluzione, nah. Il passato se passato non è più la soluzione, nah. Il passato se passato non è più la soluzione, già.
1: Radio 3 Network.
2: Live from Bedford Stuyvesant. Representing Prince George's County, Maryland. Hey, you say Lago? Yeah.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: revolución, independencia, democracia, libertad. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son hoy nuestras exigencias.
1: Pues órale.
2: Mamá, mamá.
3: Ahí te dejo mi carrito. Tengo un asunto importante que atender.
1: Dame un café.
2: ¿Quieres café, mi vida?
1: Sí.
4: Pues sírvetelo.
0: Hermanos y hermanas de otras razas y otras lenguas, aquel a cuya mano se acerque este manifiesto.
5: Stai ascoltando Radio 3 Network.
6: Popolare Network.
7: E 30, buongiorno, la prima edizione delle notizie di Popolare Network. Il conflitto in Medio Oriente, questa notte gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro l'Iran, le forze statunitensi hanno colpito centri di comando iraniani, siti di difesa aerea, sistemi missilistici e di droni e strutture di sorveglianza costiera. Anche una petroliera che tentava di dirigersi verso un porto iraniano è stata presa di mira. Il comando centrale delle forze armate statunitensi ha spiegato in un post su X che l'obiettivo degli attacchi era, anche questa volta, ridurre la capacità dell'Iran di minacciare le navi che transitano nello stretto di Hormuz. In risposta, l'esercito iraniano ha annunciato di aver attaccato con droni alcune installazioni militari statunitensi in Giordania. Le forze armate iraniane hanno colpito un radar, sistemi di comunicazione e impianti di stoccaggio di carburante dell'esercito americano presso la base aerea di Al-Azraq.
8: E durante la notte la Russia ha colpito la capitale ucraina con missili balistici, uccidendo almeno 2 persone e ferendone 6, secondo quanto riferito dal Kyiv Independent. Le esplosioni sono state sentite intorno a mezzanotte ora italiana. Nel frattempo, sempre durante la notte appena trascorsa, la base aerea russa Engels 2 della regione di Saratov è stata colpita da droni ucraini. Foto e video pubblicati sui social media dei residenti locali mostrano un incendio della base aerea. Situata a quasi 600 km dalla linea del fronte ucraina, la base di Engels ospita 2 reggimenti di aviazione da bombardamento pesante.
7: Veniamo all'Italia, la legge elettorale, oggi il voto finale, alle 9.30 iniziano le dichiarazioni di voto, il governo dunque va avanti nonostante le spaccature. Dopo la bocciatura delle preferenze, ieri la maggioranza si è di nuovo divisa, con Fratelli d'Italia che ha votato un emendamento di Futuro Nazionale anche di fronte alla contrarietà di Lega e Forza Italia. Il provvedimento non è passato, ma per la seconda volta in 2 giorni ha reso evidenti le profonde divisioni tra gli alleati. Approvati invece il premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori per chi prende il 42% e l'indicazione del nome del candidato premier sulla scheda, 2 provvedimenti a forte rischio di incostituzionalità. Sì, unanime all'emendamento sul voto dei fuorisede.
8: Si costituirà presto in carcere Mario Roggero, il gioielliere di Gallo di Grinzane in provincia di Cuneo, accusato di aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio il 28 aprile del 2021. Ieri la Cassazione lo ha condannato in maniera definitiva a 14 anni e 9 mesi perché ha stabilito che la sua non fu legittima difesa. L'uomo infatti sparò i rapinatori alle spalle, inseguendoli per strada. È finita, vado in carcere e sarete la mia voce, serve una legge contro l'ingiustizia, ha dichiarato Roggero in un video postato sui social ieri sera. La destra ha sempre cavalcato il suo caso e lo sta facendo anche di fronte alla sua condanna. Matteo Salvini dalla Lega ha dichiarato che chiederà al presidente Mattarella di concedergli la grazia. Roberto Vannacci vorrebbe candidarlo.
7: In provincia di Rimini una donna di 62 anni è stata uccisa dal compagno nella notte di ieri. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Coriano, dove è avvenuto il femminicidio, insieme a quelli di Riccione del nucleo investigativo di Rimini. Sembra che sia stato il compagno a chiamare il numero d'emergenza per dire di aver ucciso la donna. Questo è l'ennesimo femminicidio in Italia. I dati dell'osservatorio di Non Una di Meno, aggiornati al 6 luglio, registrano 34 casi solo da gennaio 2026.
8: E in chiusura lo sport con i mondiali di calcio maschile. Ieri sera la seconda semifinale, l'Argentina ha battuto l'Inghilterra per 2-1 e domenica 19 affronterà la Spagna nel tentativo di guadagnare il suo quarto titolo mondiale.
7: Le previsioni del tempo per le prossime ore: oggi e domani previsto il picco di questa ondata di caldo, 15 le città a bollino rosso in tutta Italia, venerdì diventeranno 16, si aggiunge anche Milano.

0: I temporali e le grandinate che hanno colpito il nord nelle scorse ore hanno provocato una vittima a Modena, dove una persona è morta schiantandosi con la sua auto contro un'altra vettura. Sui rilievi alpino anche oggi sono previste piogge. Alle 11.30 torna a riunirsi la cabina di regia per discutere di misure per contrastare l'effetto del caldo. 6.34 minuti è tutto per il momento, ci risentiamo alle 7 con gli aggiornamenti. Una buona continuazione d'ascolto.
1: Popolare Network.
2: Radio 3 Network.

0: Radio 3 Network.
1: That's fun, man.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Sono le 7, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Legge elettorale, oggi il voto finale. Giorgia Meloni tira dritto anche di fronte alla conferma delle spaccature nella maggioranza. Ieri Fratelli d'Italia ha votato sulle preferenze con Futuro Nazionale nonostante l'opposizione di Lega e Forza Italia. L'emendamento è stato bocciato, passano invece premio di maggioranza e indicazione del Premier sulla scheda. Gli Stati Uniti continuano a colpire l'Iran, questa notte un nuovo attacco, presi di mira centri di comando, strutture di difesa e una petroliera. L'Iran risponde con droni contro le installazioni militari statunitensi in Giordania. Nella notte Mosca ha attaccato Kiev con missili balistici, ci sono 2 morti e 6 feriti. Intanto droni ucraini hanno colpito la base aerea russa Engels 2, che ospita reggimenti di aviazione da bombardamento pesante. Ancora un femminicidio in Italia. Ieri sera una donna di 62 anni, Tania Sperindio, è stata uccisa dall'ex compagno in provincia di Rimini. Sembra che abbia chiamato lui le forze di polizia ammettendo la sua colpevolezza. Oggi la sentenza di primo grado sul crollo del ponte Morandi di Genova, che provocò 43 vittime. A quasi 8 anni dalla tragedia, 57 imputati sono chiamati a rispondere di 112 capi d'accusa, tra cui omicidio colposo e crollo colposo. Mondiale di calcio, l'Argentina batte l'Inghilterra per 2-1 e stacca il biglietto per la finale contro la Spagna. Domenica l'albiceleste cercherà il suo quarto titolo mondiale dopo quelli del 78, 86 e Qatar 2022. Il tempo, è arrivato il picco di questa ondata di caldo, 15 oggi le città bollino rosso, domani saranno 16. Ieri sul nord nubifragi e grandinate hanno causato danni e anche una vittima nel modenese. Questa mattina torna a riunirsi la cabina di regia per discutere di misure anticaldo. Le 7:02 è tutto per il momento, ci risentiamo alle 7:30 con le notizie. Una buona continuazione d'ascolto.
1: Popolare Network.
3: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: ascolta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.
1: La meteo.
2: La pressione atmosferica resta ben salda sull'Italia, salvo sui rilievi settentrionali. In mattinata avremo tutto sole da nord a sud, con cieli anche pressoché sereni. Da segnalare solo qualche innocuo addensamento sull'arco alpino e sulla Liguria, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero interessare le Alpi orientali, mentre sul resto del nord è atteso un aumento della nuvolosità, ma senza ulteriori conseguenze. Situazione sempre stabile altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: E pensiamo di aver già capito tutto. Ma storia.

promozione dell'estate l'Erbolario avrà in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'Erbolario.

0: Legge elettorale, oggi il voto finale. Giorgia Meloni tira dritto anche di fronte alla conferma della spaccatura della maggioranza. Ieri Fratelli d'Italia ha votato sulle preferenze con Futuro Nazionale, nonostante l'opposizione di Lega e Forza Italia. L'emendamento è stato bocciato, passano invece il premio di maggioranza e l'indicazione del Premier sulla scheda. Gli Stati Uniti continuano a colpire l'Iran, questa notte un nuovo attacco, presi di mira centri di comando, strutture di difesa e una petroliera. L'Iran risponde con droni contro le installazioni militari statunitensi in Giordania. Mondiale di calcio, l'Argentina batte l'Inghilterra per 2-1 e stacca il biglietto per la finale contro la Spagna. Domenica l'albiceleste cercherà il suo quarto titolo mondiale dopo quelli di 78, 86 e Qatar 2022. Il tempo è arrivato il picco di questa ondata di caldo, 15 oggi le città bolino rosso, domani saranno 16. Questa mattina torna a riunirsi la cabina di regia per discutere di misure anticaldo. Le 7:31 minuti, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio di Popolare Network. In apertura torniamo ad occuparci della legge elettorale perché oggi è atteso il voto finale. Le dichiarazioni di voto iniziano alle 9:30. Ieri sono stati approvati il premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori per chi prende il 42% dei voti e l'indicazione del nome del candidato premier sulla scheda, due provvedimenti a forte rischio di incostituzionalità. Sì, unanime anche all'emendamento sul voto dei fuorisede. Giorgia Meloni dunque va avanti, nonostante nel suo governo le spaccature siano sempre più evidenti. Dopo la sonora bocciatura sulle preferenze incassata martedì, ieri la maggioranza si è di nuovo divisa, con Fratelli d'Italia che, ancora sulle preferenze, ha votato un emendamento di Futuro Nazionale di fronte alla contrarietà di Lega e Forza Italia. Il provvedimento non è passato, ma per la seconda volta in 2 giorni ha reso evidenti le profonde divisioni tra gli alleati. Intanto la stima dei franchi e tiratori tra le file della maggioranza è salita ad almeno 50. Sentiamo Alfonso Raimo, cronista parlamentare dell'Huffington Post.
1: Qualcosa in maggioranza si sta muovendo, proprio da Fratelli d'Italia ammettono che i franchi tiratori sono stati tra 50 e 60, che Meloni non può più contare su una maggioranza granitica. Quei 50-60 che hanno dato una dimostrazione abbastanza eclatante di vita nel caso dell'emendamento Bignami alla Camera si schiereranno contro. Questi 50-60 esprimono il punto di vista di quei parlamentari che oggi sono eletti con le liste bloccate, cioè sostanzialmente sono eletti ancora prima che gli elettori votino. Questi parlamentari, con l'introduzione delle preferenze, dovrebbero fare una campagna elettorale. Poi c'è il fatto che questa dimostrazione di dissenso è la prima davvero eclatante in questa legislatura, che sostanzialmente erano i leader di partito, segnalavano un disagio, una contrarietà su alcuni punti del programma, si arrivava poi al momento del voto e tutto era più o meno appianato. Adesso c'è da mettere in conto che ci sono 50-60 voti che sostanzialmente dicono: io non so se la prossima volta sarò in Parlamento, e quindi sono, diciamo, più sciolti da riserve, da limiti sostanzialmente. Per Meloni in ogni caso non è un buon segnale.
0: E ad animare il dibattito politico interviene un caso di cronaca: si costituirà presto in carcere Mario Roggero, il gioielliere di Gallo di Grinzane in provincia di Cuneo, accusato di aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio il 28 aprile del 2021. Ieri la Cassazione lo ha condannato in maniera definitiva a 14 anni e 9 mesi perché ha stabilito che la sua non fu legittima difesa. L'uomo sparò ai rapinatori alle spalle, inseguendoli per strada. È finita, vado in carcere, sarete la mia voce, serve una legge contro l'ingiustizia, ha dichiarato Roggero in un video postato sui social ieri sera. La destra ha sempre cavalcato il suo caso, lo sta facendo anche ora, di fronte proprio alla sua condanna. Matteo Salvini dalla Lega ha dichiarato che chiederà al presidente Mattarella di concedergli la grazia, Roberto Vannacci starebbe pensando di candidarlo. Andiamo negli Stati Uniti perché oggi il segretario di Stato Marco Rubio ospiterà una riunione

0: ministeriale sulla rinascita del terrorismo politico a Washington. Sono stati invitati oltre 60 paesi da varie regioni, incluso l'emisfero occidentale, l'Europa e l'Asia. Rubio ha spiegato che il sistema operativo antiterrorismo degli Stati Uniti ha bisogno di un aggiornamento. L'obiettivo è, a suo dire, è contrastare in modo più efficace minacce come omicidi, rapimenti, intimidazioni violente contro il governo, le strutture pubbliche e le forze di polizia, oltre ad attacchi contro infrastrutture critiche e personale militare. L'attacco è soprattutto agli antifascisti. Sentiamo il servizio di Roberto Festa.
1: Il 2025 è stato per gli Stati Uniti il primo anno in cui le violenze di matrice di estrema sinistra hanno superato quelle di estrema destra. Le violenze di cui si sono resi responsabili i gruppi di sinistra restano comunque a livelli molto bassi, di gran lunga inferiori a quelli storici dell'estrema destra. Quindi, sulla base di un assunto non provato, e cioè che esista un'internazionale rossa, violenta e organizzata, oggi il segretario di Stato americano Marco Rubio ospite e rappresenta di oltre 60 paesi. Il vertice fa seguito alla strategia antiterrorismo seguita dal presidente Donald Trump, culminata lo scorso maggio con una misura che punta a criminalizzare quei gruppi la cui ideologia viene definita genericamente antiamericana, transgender, anarchica e che vengono accomunati nel termine Antifa, anche questo non corrispondente ad alcun gruppo reale e organizzato. L'incontro di oggi a Washington serve anche a far rientrare nel giro degli appuntamenti internazionali Israele. È prevista infatti la presenza del ministro degli esteri israeliano Gideon Saar. Improbabile che si arrivi all'adozione di misure comuni. Diversa infatti la situazione da paese a paese. Il vertice mostra comunque la volontà dell'amministrazione Trump di perseguire nell'opera di criminalizzazione degli avversari politici. Nel momento, tra l'altro, in cui al centro di una serie di violenze e aggressioni per le strade degli Stati Uniti ci sono gli agenti federali, in particolare quelli dell'ICE, che nei giorni scorsi hanno ammazzato in Texas e Maine due migranti che non rappresentavano alcun pericolo per l'ordine pubblico.
0: E questa notte gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro l'Iran. Le forze statunitensi hanno colpito centri di comando iraniani, siti di difesa aerea, sistemi missilistici e di droni, anche una petroliera che tentava di dirigersi verso un porto iraniano. Il comando centrale delle forze armate statunitensi ha spiegato che l'obiettivo degli attacchi era anche questa volta di ridurre la capacità dell'Iran di minacciare le navi che transitano nello stretto di Hormuz. In risposta, l'esercito iraniano ha attaccato con droni installazioni militari statunitensi in Giordania. Le forze armate iraniane hanno colpito un radar, sistemi di comunicazione, impianti di stoccaggio di carburante dell'esercito americano. L'esercito giordano ha fatto sapere di aver intercettato 8 missili iraniani diretti verso il proprio territorio. Il primo ministro Benjamin Netanyahu si recherà questo sabato a Washington per partecipare ai funerali del senatore Lindsey Graham, storico sostenitore di Israele. Secondo fonti israeliane potrebbe essere l'occasione per incontrare lunedì il presidente statunitense Trump. Si tratterebbe della prima visita ufficiale di Netanyahu alla Casa Bianca da quando è iniziata la guerra con l'Iran e potrebbe essere un tentativo di ricucire i rapporti con Donald Trump. Intanto Netanyahu continua a colpire il Medio Oriente su più fronti. Gli uffici militari israeliani hanno riferito al Consiglio di sicurezza che l'esercito controlla ora tra il 67 e il 70% della striscia di Gaza. Un attacco a parole è arrivato anche per la Turchia, che secondo il primo ministro israeliano sarebbe un regime infetto dai fratelli musulmani che odiano gli Stati Uniti. Continua poi la presenza di Israele in Libano e in Siria. Sentiamo Ugo Tramballi, giornalista esperto di Medio Oriente.
2: Netanyahu ha due mesi e qualcosa dalle elezioni di fine ottobre e Netanyahu arriva ancora in testa nei sondaggi di poco, di pochissimo, tallonato dal nuovo partito dell'ex gen capo di Stato Maggiore Eisenkot, credo che sia uno che poi vorrebbe in futuro riaprire il dialogo con i palestinesi, ma resta in testa Netanyahu. Già per esempio l'altro giorno diceva che adesso il nuovo pericolo imminente è la Turchia, l'anno scorso dicevano che era l'Egitto, cioè Bibi Netanyahu, le guerre e l'opportunità di fare guerre, non necessariamente solo con l'Iran, non mancano per presentarsi davanti all'elettorato come mister sicurezza, cosa che in questi 15 anni è stata una delle sue garanzie per vincere le elezioni.
3: Come si inserisce in questo contesto la frase che ha detto Trump chiedendo a Netanyahu di liberare Siria e Libano?
2: L'interesse nel Medio Oriente è americano, decidono gli americani cosa sia importante. Donald Trump, che ordina agli israeliani di ritirarsi da un piccolo territorio arabo, sia pure in maniera sperimentale, beh, già è qualcosa di nuovo che apre scenari nuovi e non molto soddisfacenti per Israele, chiunque lo governerà.
0: Andiamo in Francia, dove il Parlamento ha approvato in via definitiva la legge sul fine vita, che era già stata largamente approvata dai deputati nelle letture precedenti e che prevede di autorizzare una forma di assistenza al suicidio ad una serie di condizioni. Su una questione così profondamente personale e seria era possibile un solo approccio: dedicare tempo all'ascolto, al dialogo e al dibattito, ha scritto il presidente francese Macron sui social. Ascoltiamo il servizio da Parigi.
4: Ieri sera l'Assemblée nationale ha adottato ufficialmente il testo che introduce in Francia il diritto a morire dopo un iter legislativo lungo anni. Il testo finale introduce per la prima volta nel paese l'accesso alla morte per certi pazienti e sotto specifiche condizioni. Per poter beneficiare di questo aiuto devono infatti essere soddisfatti 4 criteri. Il paziente deve essere maggiorenne, di nazionalità francese, capace di discernimento e affetto da una malattia fisica incurabile in stadio avanzato o terminale o che comporti sofferenze insopportabili. Le sofferenze mentali non rientrano in questi criteri. Anche sulla somministrazione del farmaco letale si sono svolte lunghe discussioni. Il Rassemblement National, partito di estrema destra di Marine Le Pen, ha cercato di escludere i medici da questo atto, mentre la sinistra ha tentato di imporre la libera scelta del paziente. Alla fine sarà il malato stesso a somministrarsi il farmaco, a meno che ovviamente non sia in grado di farlo. Nonostante l'approvazione, questo testo, una delle leggi testamento del presidente Macron, che l'ha fortemente supportato, continua a creare spaccature in Parlamento, a tal punto che il primo ministro, Sébastien Lecornu, ha confermato che nella giornata di oggi sottoporrà la proposta di legge al Consiglio Costituzionale. Da Parigi, Veronica Gennari per Popolare Network.
0: Torniamo in Italia, ci occupiamo di lavoro contro la precarietà e contro gli stipendi da fame. Ieri i rider di Glovo e Deliveroo hanno scioperato di fronte a una ennesima situazione paradossale. Le ordinanze antecaldo che hanno imposto uno stop alle consegne in caso di alte temperature li costringono a guadagnare ancora meno. Sentiamo Andrea Bacchin di Nidil CGL Milano, che era in piazza a manifestare con i rider ieri a Milano.
5: Chiederemo che venga fatto un intervento straordinario per riconoscere a questi lavoratori effettivamente una forma di ammortizzatore sociale. Chiaramente noi siamo per l'idea che debbano essere le aziende a pagare anzitutto, però ci rendiamo anche conto che è difficile, a maggior ragione rispetto al fatto che 2 settimane fa abbiamo abbandonato il tavolo con Asso Delivery proprio perché loro si rifiutano di assumerli. Non ci aspettiamo che questa cosa sia imminente e quindi chiediamo anche al Ministero un intervento quantomeno per dare una risposta veloce.
6: C'è il problema che non tutti i sindacati che sono concordi sul tema del contratto, come la si sblocca questa sentenza? Anche perché le aziende sono molto ferme.
5: In prospettiva un intervento da parte della politica potrebbe essere decisivo. Dal punto di vista della giurisprudenza tutto quello che potevamo fare lo facciamo. Dal punto di vista delle piazze ci si prova con tutte quante le difficoltà che ci sono. Probabilmente se ne esce o con un cambio radicale del mercato o appunto con un intervento decisivo della politica che impone sul modello spagnolo.
0: È attesa oggi la sentenza per il processo sul crollo del ponte Morandi di Genova che il 14 agosto 2018 provocò 43 vittime. Il verdetto di primo grado arriva a quasi 8 anni dalla tragedia e dopo 284 udienze. 57 imputati sono chiamati a rispondere a vario titolo di 112 capi di imputazione, tra cui omicidio colposo e crollo colposo. La procura ha chiesto complessivamente condanne per circa 400 anni di carcere. Al centro delle richieste c'è l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci, per il quale è stata chiesta una condanna a 18 anni e 6 mesi. Veniamo ai mondiali di calcio maschili. Ieri la seconda semifinale, l'Argentina ha battuto l'Inghilterra per 2-1 e domenica 19 affronterà la Spagna nel tentativo di guadagnare il suo quarto titolo mondiale. Sentiamo Alfredo Somoza.
7: la partita della vita per tanti argentini che avevano ancora negli occhi i mitici gol di Maradona nel 1986 contro l'Inghilterra, quello della mano di Dios e quello del secolo. Una partita che racconta un pezzo di storia del Novecento tra due paesi che si sono amati e odiati. L'Inghilterra che portò il calcio nel Rio della Plata, ma che nel 1982 fu il rivale dell'Argentina in una guerra alla fine del mondo. Calcisticamente parlando, dopo un primo tempo orribile e falloso, ecco che il tecnico inglese decide il suicidio, rintanando la sua squadra a difendere l'1-0 e lasciando il campo all'iniziativa di un Messi che riesce a manovrare libero fornendo i due assist preceduti da due traverse che in 7 minuti hanno ribaltato il risultato. Prima Enzo Fernandez e poi Lautaro Martinez fanno rivedere la squadra che aveva vinto i mondiali del 2022 e si proiettano verso la finale contro la Spagna di domenica prossima. Ormai è inutile ipotizzare quale possa essere il campione. Messi e i suoi continueranno a sognare, perché il calcio alla fine è questo: crederci, mettercela tutta e non darsi mai per vinti.
0: Infine guardiamo alle previsioni del tempo per le prossime ore, perché oggi e domani è previsto il picco di questa ondata di caldo, 15 le città bolino rosso in tutta Italia, venerdì diventeranno 16, si aggiunge infatti anche Milano. I temporali e le grandinate che hanno colpito il nord nelle scorse ore hanno provocato una vittima nel modenese. Oggi sono previste ancora piogge, in particolare sui rilievi alpini. Alle 11.30 torna a riunirsi la cabina di regia per discutere di misure per contrastare l'effetto del caldo. E alle 7.46 minuti è tutto per questo giornale radio, condotto in studio da Sara Milanese, in redazione anche Valeria Schröter. Ci risentiamo alle 8.30 con le notizie. Una buona continuazione d'ascolto.
8: Popolare Network.

0: trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
1: Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per traffico intenso tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci. Code per traffico intenso tra l'allacciamento con la 11 e Firenze Scandicci in direzione Roma. Code anche in uscita a Firenze Scandicci provenendo da entrambe le direzioni. In A11 verso Firenze code a tratti per traffico intenso tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. Spostandoci sulla Fipilì in direzione Firenze, code a tratti tra l'Astrassigna e Firenze Scandicci. In direzione mare, rallentamenti per lavori tra Colle Salvetti e Interporto Toscano Ovest. Code in uscita a Scandicci provenendo da Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network. Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: il fiù.
1: La meteo.
2: La pressione atmosferica resta ben salda sull'Italia, salvo sui rilievi settentrionali. In mattinata avremo tutto sole da nord a sud, con cieli anche pressoché sereni. Da segnalare solo qualche innocuo addensamento sull'arco alpino e sulla Liguria, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero interessare le Alpi orientali, mentre sul resto del nord è atteso un aumento della nuvolosità, ma senza ulteriori conseguenze. Situazione sempre stabile altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Radio 3 Network.

0: 8:30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Partiamo con gli aggiornamenti che arrivano dal Golfo Persico. Questa notte gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro l'Iran. Le forze statunitensi hanno colpito centri di comando iraniano, siti di difesa aerea, sistemi missilistici e di droni, anche una petroliera. Il comando centrale delle forze armate statunitensi ha spiegato in un post che l'obiettivo degli attacchi, anche questa volta, è ridurre la capacità dell'Iran di minacciare le navi che transitano nello stretto di Hormuz. In risposta, l'esercito iraniano ha annunciato di aver attaccato con droni alcune installazioni militari statunitensi in Giordania, Kuwait e Bahrain. Le forze armate iraniane hanno colpito un radar, sistemi di comunicazione e impianti di stoccaggio di carburante dell'esercito americano.
1: Durante la notte la Russia ha colpito la capitale ucraina con missili balistici, uccidendo almeno 2 persone e ferendone 6, secondo quanto riferito dal Kyiv Independent. Le esplosioni sono state sentite intorno a mezzanotte, ora italiana, e Mosca ha affermato di avere bombardato anche la regione di Odessa, colpendo impianti dell'industria bellica coinvolti nella produzione e nello stoccaggio di droni e infrastrutture portuali. Nel frattempo, sempre durante la notte appena trascorsa, la base aerea russa Engels 2 della regione di Saratov è stata colpita da droni ucraini. Situata a quasi 600 km dalla linea del fronte ucraina, la base di Engels ospita 2 reggimenti di aviazione da bombardamento pesante. Le autorità russe hanno riferito anche di un attacco di Kiev nella regione di Belgorod, dove l'esplosione di un drone ha ferito 5 persone.
0: Più di 500 persone sono ritenute disperse dopo il possibile naufragio di 2 imbarcazioni al largo del Myanmar. A lanciare l'allarme sono l'Organizzazione Mondiale per le Migrazioni e l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. Le 2 barche sarebbero partite a fine giugno, a bordo ci sarebbero state persone della minoranza musulmana Rohingya. Secondo l'ONU, una delle 2 imbarcazioni con 250 persone migranti ha perso i contatti poco dopo la partenza, mentre la seconda sarebbe affondata l'8 luglio. A bordo c'erano 280 persone. Se il bilancio delle vittime sarà confermato, il numero totale di persone morte nel 2026 nelle traversate nel mare delle Andamane e nel Golfo del Bengala salirebbe a quasi 800.
1: Sulla legge elettorale il governo va avanti nonostante le sempre più evidenti divisioni nella maggioranza. Alle 9:30 oggi dovrebbero iniziare le dichiarazioni di voto, a cui seguirà probabilmente alle 11 il voto finale. Sulle preferenze ieri è arrivato un secondo stop. Fratelli d'Italia ha votato l'emendamento di Futuro Nazionale, ma il provvedimento non è passato grazie al voto contrario anche di Lega e Forza Italia. Via Libera invece ha il nome del premier nella scheda e ha il premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori, a chi ottiene almeno il 42% dei voti. Si unanime all'emendamento sul voto dei fuorisede.
0: È attesa oggi la sentenza per il processo sul crollo del ponte Morandi di Genova, che il 14 agosto 2018 provocò 43 vittime. Il verdetto di primo grado arriva quasi 8 anni dalla tragedia e dopo 284 udienze, 57 imputati sono chiamati a rispondere a vario titolo di 112 capi di imputazione, tra cui omicidio colposo e crollo colposo.
1: A Bolzano questa mattina all'alba è crollata una parte importante del tribunale, il palazzo che risale al ventennio. Il cedimento ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio, dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Al momento non ci sarebbero persone coinvolte e sono in corso sopralluoghi da parte dei vigili del fuoco.
0: Sarà Argentina-Spagna la finale dei mondiali di calcio maschili. Ieri sera i campioni in carica dell'Albi Celeste hanno battuto l'Inghilterra per 2-1 e domenica a New York affronteranno le Furie Rosse nel tentativo di raggiungere il loro quarto titolo mondiale dopo quelli di 78, 86 e Qatar 2022. Otto e 35 minuti, per il momento è tutto, ci risentiamo alle 9:30 con le notizie, una buona continuazione d'ascolto.
2: Popolare Network.

0: Grazie.
1: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 verso Bologna, code a tratti tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci e 2 km di coda per un mezzo pesante fermo al chilometro 267 tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Verso Roma, code tra Firenze Nord e Firenze Scandicci. Code anche in uscita a Firenze Scandicci, provenendo da entrambe le direzioni. In A11 verso Firenze, code a tratti per traffico intenso tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. Spostandoci sulla FIPLI in direzione Firenze, code a tratti tra la Strassigna e Firenze Scandicci. In direzione mare, rallentamenti per lavori tra Colle Salvetti e Interporto Toscano Ovest. Code in uscita a Scandicci provenendo da Firenze. Ed è tutto, buon viaggio!

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 verso Bologna, 5 km di coda per un mezzo pesante fermo al chilometro 267 tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Verso Roma, code tra l'allacciamento con la 11 e Firenze Scandicci, con code in uscita a Firenze Scandicci. In A11 in direzione Firenze, code a tratti tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code tra Sesto Fiorentino e Peretola. Spostandoci sulla Fipili in direzione Firenze, code tra Pisa Nord-Est e Navacchio e code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. In direzione mare, rallentamenti per lavori tra Colle Salvetti e Interporto Toscano Ovest. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune Firenze. Buon viaggio!

0: trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
1: Radio 3 Network.

ascolta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: La meteo.
1: La pressione atmosferica resta ben salda sull'Italia, salvo sui rilievi settentrionali. In mattinata avremo tutto sole da nord a sud, con cieli anche pressoché sereni. Da segnalare solo qualche innocuo addensamento sull'arco alpino e sulla Liguria, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero interessare le Alpi orientali, mentre sul resto del nord è atteso un aumento della nuvolosità, ma senza ulteriori conseguenze. Situazione sempre stabile altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network. Popolare Network.
1: Buongiorno, le notizie delle 9.30. L'Iran ha minacciato di colpire le infrastrutture della regione nel caso in cui gli Stati Uniti prendessero di mira infrastrutture iraniane. Questa mattina l'esercito di Teheran ha attaccato con droni alcune installazioni militari statunitensi in Giordania, Kuwait e Bahrain. Si tratta di una risposta agli Stati Uniti, che nella notte hanno lanciato l'ennesimo attacco contro Teheran colpendo centri di comando e di difesa. Il comando centrale delle forze armate statunitensi ha spiegato che l'obiettivo degli attacchi anche questa volta è ridurre la capacità dell'Iran di minacciare le navi che transitano nello stretto di Hormuz. In nessuna circostanza e in nessun modo permetteremo agli Stati Uniti di interferire nello stretto di Hormuz, è stata la replica di Teheran.
2: Da ieri sera fino alle 9 del mattino oltre 200 droni sono stati lanciati dall'esercito ucraino in direzione della regione di Mosca, lo ha riferito il sindaco della capitale. Le autorità russe hanno dichiarato che durante la notte sono stati intercettati e abbattuti su tutto il territorio russo 375 droni ucraini, lo ha riferito il ministero della difesa russo. Mosca invece ha colpito Kiev con missili balistici, uccidendo 2 persone. La Russia ha affermato di aver bombardato sempre la notte scorsa anche la regione di Odessa, impianti dell'industria bellica coinvolti nella produzione e nello stoccaggio di droni e infrastrutture portuali.
1: In Algeria almeno 11 persone sono morte, 19 sono rimaste ferite in un incendio in un orfanotrofio della periferia della capitale Algeri. Le fiamme non sono ancora state spente e la protezione civile algerina sta lavorando per farlo il prima possibile. Non è ancora stata specificata l'età delle vittime.
2: Riprende in questi minuti nell'aula della Camera la discussione sulla legge elettorale. A breve inizieranno le dichiarazioni di voto, a cui seguirà probabilmente verso le 11 il voto finale. Sulle preferenze ieri è arrivato un secondo stop. Fratelli d'Italia ha votato l'emendamento di Futuro Nazionale, ma il provvedimento non è passato grazie al voto contrario anche di Lega e Forza Italia. Per la seconda volta in 2 giorni il tema delle preferenze ha dunque reso evidenti le profonde divisioni tra gli alleati.
1: A Genova è iniziata alle 9 l'udienza che porterà al primo verdetto del processo per il crollo del Ponte Morandi, che il 14 agosto 2018 provocò 43 vittime. La Camera di Consiglio potrebbe protrarsi per almeno 6 ore. Al termine, il Collegio dei Giudici si pronuncerà sulla posizione dei 58 imputati, chiamati a rispondere a vario titolo di 112 capi d'accusa, tra cui omicidio colposo e crollo colposo.
2: Ieri sera una donna di 63 anni, Tania Sperindio, è stata uccisa dall'ex marito. Il femminicidio è avvenuto in provincia di Rimini intorno alle 20.30. Mario Bonifazzi, l'ex compagno della vittima, l'avrebbe uccisa colpendola con un martello. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo avrebbe poi chiamato il numero di emergenza confessando il fatto. Il 71enne è stato interrogato questa notte e poi trasferito in carcere.
1: La presidente messicana Claudia Sheinbaum ha siglato una proposta normativa che punta a uniformare la definizione del reato di femminicidio nelle 32 entità federative del paese. Il provvedimento, che passerà al vaglio ora del Congresso, stabilisce una condanna unica dai 50 ai 70 anni di carcere e introduce 19 aggravanti, punendo anche il delitto tentato e disponendo la perdita della patria potestà. È tutto per il momento, ci risentiamo alle 10.30 con le notizie. Una buona continuazione d'ascolto.

0: Guardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Popolare Network.
2: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
3: Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Radio 3 Network.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per traffico intenso tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In direzione Roma un chilometro di coda per un veicolo fermo in avaria al chilometro 32600 della direttissima tra Firenzuola e Aglio. Sulla A15, rallentamenti per lavori e per il traffico intenso tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno in direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network.

0: del Montello. Anche un collega è rimasto ferito, le indagini sono in corso.
1: Nel carcere di Lucca un detenuto di 23 anni è stato trovato morto ieri sera. Si sarebbe tolto la vita impiccandosi con un lenzuolo nella sua cella. Inutili i soccorsi. Il giovane, originario del Bangladesh, era recluso da una decina di giorni dopo essere stato arrestato per furto. Il carcere di Lucca, come evidenziato nei giorni scorsi da Antigone e anche dalla giunta dell'ANM Toscana, è tra i più sovraffollati, oltre il 200%.
0: È terminata attorno alle 10 l'ultima udienza del processo per il crollo del Ponte Morandi. I giudici sono ora ritirati in camera di consiglio. La sentenza verrà letta alle 14. Sarà il primo verdetto per la tragedia che il 14 agosto 2018 provocò 43 vittime. I giudici si pronunceranno sulla posizione dei 58 imputati chiamati a rispondere a vario titolo di 112 capi d'accusa, tra cui omicidio colposo e crollo colposo.
1: La legge elettorale, nonostante le profonde divisioni emerse tra gli alleati, il governo va avanti. È atteso verso le 11.30 il voto finale e sono in corso ora le dichiarazioni di voto. Sulle preferenze, ieri la maggioranza si è spaccata per la seconda volta in due giorni. Fratelli d'Italia ha votato l'emendamento di Futuro Nazionale che provava a introdurle, ma il provvedimento non è passato grazie al voto contrario anche di Lega e Forza Italia.
0: L'Iran ha minacciato di colpire le infrastrutture della regione nel caso in cui gli Stati Uniti prendessero di mira infrastrutture iraniane. In nessuna circostanza e in nessun modo permetteremo all'America di interferire nello stretto di Hormuz, ha ribadito Teheran, che questa mattina ha attaccato con droni alcune installazioni militari statunitensi in Giordania, Kuwait e Bahrain. Si tratta di una risposta agli USA che questa notte hanno lanciato l'ennesimo attacco contro l'Iran, colpendo centri di comando e di difesa.
1: Più di 500 persone sono ritenute disperse dopo un probabile naufragio di due imbarcazioni al largo del Myanmar. A lanciare l'allarme sono l'Organizzazione Mondiale per le Migrazioni e l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. Le due barche sarebbero partite a fine giugno. Secondo l'ONU, una delle due imbarcazioni con 250 persone migranti a bordo ha perso i contatti poco dopo la partenza, mentre la seconda sarebbe affondata l'8 luglio. A bordo c'erano 280 persone. Se il numero delle vittime sarà confermato, il numero totale di persone morte nel 2026 nelle traversate nel mare delle Andamane e nel Golfo del Bengala salirebbe a quasi 800.
0: Le 10:34 minuti, per il momento è tutto, ci risentiamo alle 12:30 con il giornale radio. Una buona continuazione d'ascolto.
2: Popolare Network.
3: Radio 3 Network.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

sempre un po' di febbre dentro le tasche. Lui lavorava nella pampa, in una pompa di benzina. Ha preso in bocca il manganello di un caramba.

Anche fu venduto a Don Chisciotte la Mancia. Fece una gara con gli Sherpa in un locale di Cortina. Sotto uno specchio disse: ci vediamo in vetta. Fu il solo ad arrivare in cima. Francis de la Croix, Francis de la Croix. E le tre caravelle col cannocchiale vide l'isola di Trinidad. Ma Colombo non gli disse niente. Nel giugno del 44

Mi scusi, mi scusino. Mi scusi come parlo. Il mio italiano non ha fatto molta strada. Me la cavo un po' così. Non intendo offenderla. L'accento quello non...

la lingua, la parlata. Scusi il mio italiano. E ancora giovane e inesperto. E che va così, si perde un po' sperduto. Sul serio, l'accento quello no.

Mi scusi, mi scusino. È così rudimentale il mio italiano. Facevo latino a scuola, a un livello cavernicolo. Ciò nonostante, non intendo offenderla. L'accento

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Firenze e Impruneta e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In direzione Roma 2 km di coda per la perdita di un copertone, adesso rimosso, tra il bivio con la variante di Valico Baccheraia e Calenzano Sesto Fiorentino. In A15 rallentamenti per lavori e per il traffico intenso tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network.

ascolta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.

0: Legge elettorale, via libera della Camera, liste bloccate, super premio di maggioranza, indicazioni del Premier. Festeggiamenti in aula dalla maggioranza, ma l'iter è ancora lungo e le divisioni tante e trasversali. Iran, bombardamenti statunitensi nella notte per controllare Hormuz. Teheran replica: non permetteremo all'America di interferire sullo stretto. Invia droni sulle basi militari statunitensi in Kuwait, Giordania e Bahrain. Oggi la sentenza di primo grado sul crollo del ponte Morandi di Genova che provocò 43 vittime. A quasi 8 anni dalla tragedia, 57 imputati sono chiamati a rispondere di 112 capi d'accusa, tra cui omicidio colposo e crollo colposo. Prato, il giudice del lavoro ordina lo stop al presidio dei lavoratori dell'H, azienda di logistica per il pronto moda che ha annunciato 95 licenziamenti. Il tribunale accoglie il ricorso e dichiara la protesta illegittima. I sindacati denunciano è un attacco al diritto di sciopero. Le 12:31 minuti, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio di Popolare Network. Super premio di maggioranza, indicazione del candidato premier, liste bloccate. La Camera ha approvato poco fa la nuova legge elettorale con 217 voti a favore, 152 contro e 2 astenuti. Tra le proteste dell'opposizione e al termine di una seduta piuttosto movimentata, dopo il voto finale in aula, la maggioranza ha festeggiato. Ma l'iter della legge è ancora lungo, soprattutto alla luce delle profonde e trasversali divisioni che ha evidenziato tra gli stessi partiti di governo. In diretta da Montecitorio, Anna Bredice. Buongiorno Anna.
1: Sì, buongiorno, buongiorno. Quindi alla Camera è stato approvato con una seduta piuttosto accesa, come avete detto voi, con tanto di cartelli, gli interventi anche dei commessi. È una tensione, diciamo, un clima che poi si è ripetuto, diciamo, un clima che poi

0: Meloni ci riproverà ancora una volta al Senato, dove il voto segreto non c'è, per introdurre questo schema, che poi preferenze vere non sono, come sappiamo, perché i capi di lista sono bloccati. La seduta, naturalmente, sono state le dichiarazioni di voto oggi, con diciamo una certa tensione anche nella maggioranza, dove soprattutto i leghisti si sono fatti vedere, quelli che non c'erano il giorno in cui appunto c'è stato il voto segreto e la bocciatura di quell'emendamento, che sono diciamo accusati, anche se le prove non ci sono visto il voto segreto, della loro assenza e per questo appunto della mancata approvazione, ad esempio Molteni, Giorgetti stesso che non c'era. Ecco, questo è un po' il clima nella maggioranza, di sospetti, e per questo poi Elly Schlein nel suo intervento ha detto: Giorgia Meloni passa il tempo a capire chi ha tradito lei, ma lei ha tradito le promesse del paese. Conte invece nel suo intervento a sua volta ha detto: non vi permetteremo di trattare il Quirinale come colle oppio. Questo è insomma il tenore della dichiarazione di voto, che non sono andate in diretta TV, perché la maggioranza ha negato questo, probabilmente perché sarebbe stato molto diciamo pubblica la divisione che c'è stata nella maggioranza nel voto segreto. Però, come vi dicevo, adesso tutto passa al Senato, quando non si sa. A voi la linea.
1: Grazie ad Anna Bredice, e come diceva appunto la nostra Anna, la legge passa ora all'esame del Senato. La battaglia vera di propaganda che Meloni ha fatto sulle preferenze potrebbe proseguire anche nei passaggi successivi. Se l'emendamento fosse ripresentato in Senato, la legge dovrebbe fare un ulteriore passaggio alla Camera. Tutto questo non prima di settembre. In ogni caso, le vicende di questi giorni sembrano suggerire che difficilmente la legislatura arriverà alla sua scadenza naturale a novembre 2027. A Meloni e alla destra, dopo il fallimento di tutte le riforme promesse, non resta che buttarsi sui temi identitari. Quanto al campo largo e all'opposizione, la quadra sembra ancora lontana. Sentiamo Luigi Ambrosio.
2: A destra l'argomento formidabile per la campagna elettorale lo possiedono, ed è parecchio che hanno iniziato a usarlo. A sinistra sono fermi al palo. La destra va forte con le campagne contro gli immigrati, in particolare quelli islamici, ma in generale contro gli stranieri, quelli poveri si intende. Slogan come rimigrazione, espulsione, gare a chi scrive il più draconiano decreto sicurezza, appelli alla spietatezza corroborati da un impianto mediatico che alimenta un clima di esasperazione diffusa. A destra vanno così forte che il loro problema è la concorrenza interna. Meloni, Salvini, Vannacci, tutti contro tutti, ed accaparrarsi il titolo di miglior difensore dell'italianità sotto scacco dell'immigrazione. Eppure l'Italia ne ha di problemi che sarebbero la priorità: il lavoro, la stagnazione economica pluridecennale, il clima, i salari, l'impoverimento, il gap tecnologico, il declino industriale, l'assenza di una visione strategica che non sia ridotta al turismo, la sanità, i trasporti, la scuola, e se ne potrebbero aggiungere molti altri. Ma le elezioni si giocano sull'immigrazione, i Maranza, i reati di strada. La responsabilità è anche delle opposizioni, la loro richiesta di elezioni anticipate durata meno di 24 ore. Lo sanno bene che se si votasse oggi sarebbe un problema. Non hanno un programma comune, non hanno un leader condiviso, si tirano le coltellate sulla politica estera e non parlano la stessa lingua in economia. Hanno visioni ideologiche distanti. Non basta proporre un CLN contro il fascismo, non funziona. Non bastano le dichiarazioni, servono progetti credibili, oppure vincerà di nuovo il populismo di destra.
1: È terminata attorno alle 10 l'ultima udienza del processo per il crollo del ponte Morandi. I giudici sono ora ritirati in Camera di Consiglio. La sentenza verrà letta alle 14. Sarà il primo verdetto per la tragedia che il 14 agosto 2018 provocò a Genova 43 vittime. Gli imputati sono 58, devono rispondere a vario titolo di 112 capi d'accusa, tra cui omicidio colposo e crollo colposo. Marco Grasso, giornalista del Fatto Quotidiano, ha seguito le udienze e l'inchiesta sul crollo.
3: Parliamo di un processo imponente con 58 imputati, 60 terabyte di materiale d'inchiesta raccolto, oltre 330 faldoni. I due reati principali attorno a cui ruotano tutte le accuse sono gli omicidi colposi e il disastro colposo. Per gli omicidi colposi vengono richieste due aggravanti, quella dell'omicidio stradale e quella dell'omicidio colposo sul luogo di lavoro. Perché sottolineo questo aspetto? Perché per come è strutturata la legge italiana è molto difficile riuscire ad avere una certezza della pena sugli omicidi colposi, tant'è vero che siamo nel 2026, quindi a 8 anni quasi dalla strage, e la verità è

0: che se non ci fossero le aggravanti gli omicidi andrebbero prescritti. Gli imputati sono la maggior parte ex dirigenti e tecnici di Autostrade per l'Italia che aveva in carico il ponte, ponte di proprietà dello Stato ma affidato ai privati. I tecnici che non erano nemmeno di Autostrade per l'Italia ma di una società controllata, SEA, il terzo gruppo di imputati, il Ministero delle Infrastrutture. Lo Stato esce come un vigilante distratto che di fatto si fidava della concessionaria privata e ne era in qualche modo succube.
1: Il conflitto nel Golfo Persico, lo stretto di Hormuz è una linea rossa per l'Iran, in nessun modo permetteremo a Washington di interferire. Con queste parole il portavoce dell'esercito iraniano ha commentato l'ennesima nottata di attacchi statunitensi sull'Iran. L'obiettivo, ha fatto sapere il Pentagono, era ancora una volta ridurre la capacità dell'Iran di minacciare le navi nello stretto di Hormuz. L'Iran non ha fatto passi indietro, ha aggiunto che se Trump dovesse attaccare le infrastrutture iraniane, Teheran colpirebbe tutte le infrastrutture della regione del Golfo. L'Iran ha risposto ai bombardamenti di questa notte con droni verso le basi militari statunitensi in Giordania, Kuwait e Bahrain. Siamo in una guerra essenziale ed esistenziale con l'America, ha dichiarato un negoziatore di Teheran. Intanto 35 persone in Iran sono morte durante gli attacchi degli ultimi giorni. Oggi il segretario di Stato americano Marco Rubio ospiterà una riunione ministeriale sulla rinascita del terrorismo politico a Washington. L'obiettivo dichiarato è proteggere gli Stati Uniti da quella che Washington ha definito la minaccia antifascista. A settembre il presidente Trump ha firmato un ordine esecutivo in cui ha inserito Antifa nella lista dei gruppi considerati antiamericani, anticristiani e anche anticapitalisti. Nonostante al termine non corrisponda un gruppo reale organizzato, il decreto ha di fatto reso l'antifascismo un nemico interno. All'incontro di oggi sono stati invitati oltre 60 paesi da varie regioni. L'Italia ha accettato la proposta e invierà come rappresentante Emanuele Prisco, sottosegretario agli interni. Sentiamo Martino Mazzonis, giornalista esperto di Stati Uniti.
2: Quello che sappiamo è che l'invito è avvenuto attraverso un documento nel quale si parla della crescente minaccia internazionale di reti di sinistra antifa, terroristi di estrema sinistra vengono chiamati. La verità è che naturalmente non c'è una rete di questo tipo, ma c'è una volontà di creare una macchina, diciamo, di propaganda. Vengono invitati paesi europei dove sappiamo esserci una volontà degli Stati Uniti di far avanzare alcune forze politiche, quindi bisogna fare in modo di sostenere quelle forze che combattono questo rischio per la civiltà europea dovuto all'immigrazione, dovuto all'ideologia LGBTQ, eccetera, eccetera. E poi c'è l'America Latina. A me viene in mente che una retorica del genere in paesi dove hanno appena vinto forze di destra, in alcuni casi con un rischio autoritario, eccetera, penso al Perù, penso alla Colombia, ecco, in quei paesi lì è possibile che l'uso di questa narrazione, per l'appunto, possa funzionare per reprimere eventuali movimenti di protesta. Molti paesi europei hanno detto che non manderanno nessuno perché dicono: ma noi gli antifa non ce li abbiamo, per cui non ci andiamo. Per cui il fatto di andarci è probabilmente l'ennesimo tentativo di stare con un piede dentro e un piede fuori, che è un po' la strategia di Giorgia Meloni e del governo in questa fase, perché si può essere pontieri, perché gli Stati Uniti possono dare una mano in tempi di campagna elettorale.
1: Germania, il cancelliere Friedrich Merz ha messo in guardia l'amministrazione Trump dal tentare di influenzare le elezioni. Il Dipartimento di Stato americano ha infatti annunciato un programma di finanziamenti destinato a sostenere in Europa iniziative allineate all'ideologia del movimento MAGA. Gli Stati Uniti mettono a disposizione circa 5 milioni di dollari, saranno destinati a progetti su temi come la sovranità nazionale, l'immigrazione, la censura, l'uso politico della giustizia. Intanto, nonostante gli avvertimenti di Merz, l'estrema destra affine alla corrente MAGA è in costante ascesa in Germania, la popolarità del cancelliere è invece ai minimi storici. Sentiamo il servizio.
3: Tenta di sorridere, di apparire rilassato, ma la tensione gli è impressa sul volto. Nessun cancelliere prima di lui ha mai registrato indici di popolarità così bassi. Appena il 13% dei tedeschi è soddisfatto attualmente dell'operato di Friedrich Merz, e questo a poco meno di un anno e mezzo dal suo insediamento. Il partito di estrema destra dell'Alternative für Deutschland vola nei sondaggi. A livello nazionale ormai il primo partito partito con 5 punti di vantaggio sui cristiano democratici e nella regione tedesco orientale della Sassonia-Anhalt, dove ai primi di settembre si terranno le elezioni amministrative, potrebbe conquistare addirittura la maggioranza assoluta. Nel corso della tradizionale conferenza stampa estiva, Friedrich Merz ha lanciato un avvertimento inequivocabile all'indirizzo degli Stati Uniti. Berlino non si mischia nelle campagne elettorali degli altri stati, ha detto il cancelliere, e ci aspettiamo che gli altri stati facciano lo stesso. Nei giorni scorsi il ministro degli esteri degli Stati Uniti, Marco Rubio, aveva annunciato il sostegno all'Alternative für Deutschland e agli altri partiti di destra europei che condividono, secondo lui, i cosiddetti valori e principi dell'amministrazione di Donald Trump. Un'ingerenza definita come inaccettabile e offensiva dal cancelliere, fiducioso del fatto che il suo governo sarà comunque in grado di contrastare l'avanzata di forze politiche definite da Friedrich Merz come populiste e antidemocratiche.
1: Era il servizio di Walter Raue da Berlino. Torniamo ora in Italia. Un operaio ha perso la vita questa mattina in una cava in provincia di Treviso dopo essere rimasto schiacciato da un rullo durante un'attività estrattiva. Si chiamava Francesco Vona, aveva 39 anni, è stato travolto dal mezzo in circostanze ancora in fase di accertamento. Per lui non c'è stato nulla da fare nonostante il tempestivo intervento dei medici. Nell'incidente è rimasto coinvolto anche un collega che ha riportato ferite non gravi ed è stato appunto assistito dal personale sanitario. Chiudiamo con un'altra storia di lavoro. A Pisa il giudice del lavoro ha accolto il ricorso d'urgenza presentato da 14 aziende del distretto del Pronto Moda Pratese nei confronti del sindacato Sud Cobas, che ha ordinato lo stop immediato dello sciopero in corso nelle sedi della società di logistica H. La decisione arriva nell'ambito di una lunga vertenza che da settimane interessa l'azienda, che ha annunciato 95 licenziamenti. I dipendenti di H protestano anche per le condizioni di lavoro nel distretto del Pronto Moda più grande d'Europa. È un attacco al diritto di sciopero, denuncia ora il sindacato. Sentiamo Luca Toscano di Sud Cobas Prato.
4: È una decisione che è gravissima, è un provvedimento che dichiara illegittimo uno sciopero, che ordina al sindacato di cessare un presidio sindacale. Il giudice ha scelto di prendere questo provvedimento senza fare un'udienza, senza dare possibilità al sindacato di difendersi, basando la decisione unicamente su quello che è stato scritto e detto dalle aziende. Proprio pochissimi giorni fa un ricorso identico era stato presentato sempre dall'H de Pronto Moda al Tribunale di Prato ed era stato assolutamente bocciato e respinto, per cui c'è di fronte, diciamo, una strategia di depositare ricorsi un po' qua e un po' là, aspettando quello che è accaduto. Si è di fatto eretta a verità una montagna di menzogne e anche di diffamazioni molto pesanti, una su tutte qui il 23 dello scorso mese c'è stato un vero e proprio assalto di caporali, di padroni che hanno aggredito violentemente il presidio, erano più di 200, i lavoratori erano appena una ventina. Questo provvedimento elegge a verità la narrazione dell'azienda, che parla di manifestanti che accerchiano, quindi i titolari delle aziende. Si è deciso che la realtà non doveva entrare in questo procedimento ed è qualcosa di veramente gravissimo.
1: Alle 12:46 minuti è tutto per questo giornale radio, condotto in studio da Sara Milanese, in redazione anche Valeria Schröter e Diana Santini. Alle 15:30 il prossimo appuntamento con le notizie di Popolare Network. Una buona continuazione d'ascolto.
5: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
6: Popolare Network. Radio 3 Network.

Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Roma si segnalano 7 km di coda per un incidente avvenuto al chilometro 349-500 tra Valdarno e Arezzo. In direzione Bologna code a tratti per il traffico intenso tra Firenze in Pruneta e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Spostandoci sulla A15 si segnala 1 km di coda per lavori tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: La meteo.
1: La pressione atmosferica resta ben salda sull'Italia, salvo sui rilievi settentrionali. In mattinata avremo tutto sole da nord a sud, con cieli anche pressoché sereni. Da segnalare solo qualche innocuo addensamento sull'arco alpino e sulla Liguria, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero interessare le Alpi orientali, mentre sul resto del nord è atteso un aumento della nuvolosità, ma senza ulteriori conseguenze. Situazione sempre stabile altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Radio 3 Network.

0: baby. And enjoy your journey.
1: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un veicolo fermo in avaria si registrano 2 chilometri di coda tra Fabro e Valdichiana in direzione Bologna. Sempre in direzione Bologna, ma a causa del traffico intenso, code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico. Sempre a causa del traffico intenso, rallentamenti in A12 tra Rosignano e Colle Salvetti in direzione Genova. Rallentamenti a causa del traffico intenso e di lavori anche in A15 tra Ulle e l'allacciamento con la 12 in direzione La Spezia. Sul raccordo Siena-Firenze invece si ricorda che a causa di lavori è in vigore uno scambio di carreggiata con possibili rallentamenti in entrambe le direzioni tra San Casciano e l'allacciamento con la 1. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buon pomeriggio, le notizie delle 15.30. Poco fa sono state annunciate 32 condanne su un totale di 57 persone imputate nel processo di primo grado sul crollo del ponte Morandi. L'ex amministratore delegato delle autostrade Giovanni Castellucci è stato condannato a 12 anni di carcere. La procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. La condanna a 12 anni ci può stare, ma dobbiamo capire tutto il resto perché c'erano tanti imputati, ha detto la presidente del comitato in ricordo delle vittime, Egle Possetti, mentre la lettura della sentenza era in corso. Tra le persone giudicate colpevoli ci sono anche altri dirigenti delle autostrade e Antonino Galatà, ex amministratore delegato della società Spea, che doveva occuparsi della manutenzione del ponte. Condannato anche Mauro Coletta, ex direttore della vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero dei Trasporti. Nel crollo avvenuto il 14 agosto 2018 morirono 43 persone.
3: In Italia nelle ultime ore 4 persone sono morte mentre lavoravano o andavano al lavoro. In Puglia un uomo è rimasto folgorato in strada mentre era impegnato in lavori legati alla fibra ottica nel comune di Montesano Salentino. In Veneto un operaio è stato schiacciato da un rullo all'interno di una cava a Giavera del Montello in provincia di Treviso. In Alto Adige un agricoltore è stato travolto da un trattore vicino a Merano e nel Lazio infine un bracciante è stato investito da un'auto mentre era in bici a Pontinia in provincia di Latina.
2: Il ministro della giustizia Nordio ha avviato un'istruttoria per un possibile provvedimento di grazia a favore di Mario Roggero, il gioielliere condannato ieri in via definitiva per aver ucciso 2 rapinatori nel 2021. L'uomo dovrebbe scontare 14 anni e 9 mesi di carcere. E anche in Parlamento i partiti della destra di governo hanno avviato una raccolta firme tra i membri dei propri gruppi a sostegno della richiesta di grazia. In prima fila Matteo Salvini, che con la Lega insiste da anni sul tema della legittima difesa e che su questo, come su molte altre questioni, è in concorrenza in particolare con l'ex generale Vannacci. Il suo partito, Futuro Nazionale, aveva atteso la sentenza di ieri con un sit-in in appoggio al gioielliere davanti alla Cassazione.
3: A Gaza i raid israeliani hanno ucciso oggi almeno 5 persone. Riporta l'agenzia di stampa Reuters. Gli attacchi si sono concentrati tra il nord e la parte centrale della striscia e uno di questi ha colpito un accampamento di tende di sfollati. Sono finora più di 1.100 i palestinesi uccisi dall'entrata in vigore del cessate il fuoco, almeno sulla carta, ottobre scorso.
2: In diverse città ucraine migliaia di persone sono scese in piazza contro la rimozione del popolare ministro della difesa Fedorov nell'ambito di un rimpasto di governo voluto dal presidente Zelensky. A Fedorov, 35 anni, viene riconosciuto il merito di aver dato nuova linfa al ministero. Tra le ragioni della sua rimozione sembrerebbe esserci uno scontro dell'ex ministro ormai con il comandante in capo dell'esercito. Un presidente in tempo di guerra non dovrebbe essere costretto a scegliere in una situazione del genere, ha detto Zelensky. Oggi è stato nominato anche un nuovo capo del governo, è l'amministratore delegato della compagnia energetica statale Naftogaz.
3: Il Canada brucia, sono in corso più di 800 incendi boschivi nel paese e la capitale dell'Ontario, Toronto, è avvolta da una cappa di fumo giallo. Le fiamme hanno anche costretto all'evacuazione diverse comunità di nativi. A Toronto la qualità dell'aria al momento è tra le peggiori del mondo e la nube di fumo si sta spostando oltre il confine degli Stati Uniti, dove si registrano anche una quindicina di altri incendi. Sono più di 100 milioni le persone esposte ad aria pericolosa per la salute che preoccupano New York e Boston.
2: E in Italia continuano ad aumentare le città contrassegnate.

0: 17:30, buon ascolto.
1: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: Popolare Network.
3: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Calenzano e il Bivio, con la variante di Valico in direzione Bologna e rallentamenti tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione Roma. Ancora in direzione Bologna per un veicolo fermo in avaria, rallentamenti tra Fabro e Valdichiana. Sempre a causa di un veicolo fermo in avaria in A11, un chilometro di coda tra Pistoia e Chiesinuzzanese in direzione Pisa. Sulla 12 invece rallentamenti a causa del traffico intenso tra Rosignano e Colle Salvetti in direzione Genova. Uno sguardo sulla 15 a causa di lavori, rallentamenti tra Berceto e Pontremoli direzione La Spezia. Ancora per un veicolo fermo in avaria in Fipili sul ramo di Livorno, rallentamenti tra Lavoria e il Bivio Pisa-Firenze provenendo da Livorno. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

ascolta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network.
1: Fuori brutto tengo chiuso, niente filtra, tutto buio. Come in un videogame sbatti sempre contro il muro. Forse è l'ora di spaccare tutto, forse è l'ora di lasciarsi andare, di decidere cosa fare. Quando l'ombra sembra vincere sul sole, un momento ferma le parole. Quando l'ombra sembra vincere sul sole.

0: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Radio 3 Network.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buon pomeriggio, le notizie delle 17.30. A Genova è iniziata una conferenza stampa del Comitato in ricordo delle vittime del Ponte Morandi. Nel pomeriggio sono state annunciate 32 condanne su un totale di 57 persone imputate nel processo di primo grado sul crollo che il 14 agosto 2018 causò 43 morti. L'ex amministratore delegato delle autostrade Giovanni Castellucci è stato condannato a 12 anni di carcere. Tra le persone giudicate colpevoli ci sono anche altri dirigenti delle autostrade e Antonino Galatà, ex amministratore delegato di Spea, società che doveva occuparsi della manutenzione del ponte. Condannato anche Mauro Coletta, ex direttore della vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero dei Trasporti. Sentiamo la presidente del Comitato in ricordo delle vittime, Egle Possetti.
3: Siamo soddisfatti delle condanne emerse oggi. Crediamo che la parte più importante di questa sentenza sia stata individuare precise responsabilità nei singoli ruoli. Ogni imputato condannato ha avuto un proporzionale coinvolgimento nel disastro. Oggi crolla la cortina di fumo che fin dall'inizio ha aleggiato sulla verità, ma non è ancora il capolinea. Questo primo traguardo processuale mette un punto fermo alle lucubrazioni tecniche, difetti costruttivi, bobine, fulmini. Ci sono state pesanti carenze nella gestione e 43 persone hanno pagato con la vita. Auspichiamo che il processo possa continuare in Corte d'Appello e dalla successiva Corte di Cassazione, confermando le condanne.
2: Smantelleremo mattone per mattone le nuove reti del terrorismo rosso, lo ha detto il segretario di Stato americano Marco Rubio nel discorso inaugurale del controverso summit sulla rinascita del terrorismo politico in corso a Washington. Si tratta di una riunione ministeriale che ha però l'obiettivo dichiarato di proteggere l'America da quella che gli Stati Uniti hanno definito la minaccia antifa di estrema sinistra. All'incontro sono stati invitati i rappresentanti di circa 60 paesi. Per l'Italia è presente il sottosegretario all'interno Emanuele Prisco.
4: L'Iran avrebbe chiesto agli Houthi dello Yemen di tenersi pronti a bloccare lo stretto di Bab el-Mandeb, la rotta petrolifera del Mar Rosso, nel caso di un attacco statunitense contro le proprie infrastrutture energetiche. Lo scrive l'agenzia di stampa Reuters, il riferimento alle minacce di ieri di Trump, che è tornato a parlare di voler colpire ponti e centrali elettriche iraniane come nei primi mesi di guerra. La chiusura di questo secondo stretto aggraverebbe la crisi energetica globale innescata dal blocco di Hormuz.
2: In Sudan nelle ultime settimane si sono intensificati gli attacchi con i droni da parte dei paramilitari che combattono contro l'esercito nella zona della città di El Obeid, limitando l'accesso all'acqua potabile e all'assistenza sanitaria e rendendo sempre più difficili le operazioni umanitarie. Lo denuncia Medici Senza Frontiere, aggiungendo che molto spesso gli attacchi colpiscono aree abitate, causando vittime non solo tra i militari, ma anche tra la popolazione civile. A El Obeid vivono centinaia di migliaia di persone. Dal 2023 nel paese è in corso una guerra civile in cui, secondo l'ONU, sono già morte almeno 150.000 persone.
4: Nulla di fatto al tavolo convocato dal Ministero del Lavoro con i sindacati di categoria di CGIL, CISL e UIL per discutere delle misure a tutela dei rider. Il confronto chiesto dai sindacati dopo l'entrata in vigore delle ordinanze regionali anticaldo è stato rinviato a nuova convocazione ancora senza data. Al centro della discussione la situazione dei rider, spesso migranti, che durante lo stop alle consegne imposto dal caldo estremo restano senza reddito e senza ammortizzatori sociali.
2: L'ex guardia giurata Giovanni Zippo è stata condannata dalla Corte d'Assise di Torino a 27 anni per l'esplosione del 30 giugno 2025 in una palazzina nel capoluogo piemontese nella quale morì il 33enne Jacopo Peretti e altre persone rimasero ferite. L'ex guardia giurata, 41 anni, era imputata per omicidio volontario, disastro e lesioni personali. Secondo l'accusa, avrebbe appiccato il fuoco con della benzina all'appartamento dove viveva l'ex fidanzata.
4: L'autorità garante della privacy ha multato Wind 3 per 1.715.000 euro con l'accusa di gravi carenze nella sicurezza dei sistemi aziendali. Il procedimento riguarda due violazioni avvenute nel 2025 che avrebbero portato all'estrazione non autorizzata dei dati di oltre 365.000 clienti da parte di pirati informatici che avrebbero finto di essere dei tecnici dell'assistenza, convincendo gli operatori di due punti vendita a farli entrare nei sistemi aziendali.
2: La prossima edizione del giornale radio alle 18.30. Buon ascolto.
5: Sì. sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per via spray.

Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network.
1: More music.
2: 5, 4, 3, 2, 1, 1. In the mix.
3: Super classifica friendly. La chart musicale LGBTQ esclusiva di Radio 3 Network. Alla scoperta della musica più ascoltata e ballata nel mondo Rainbow. A cura di Play DJ.
4: E ci siamo con la finalissima di questa edizione Summer della Super Classifica Friendly 2026. Come in ogni edizione leggeremo la canzone vincitrice ed avremo una doppia classifica. Quella di questa settimana con le preferenze rilasciate da tutte voi con Up e Down. Quindi eleggeremo la hit più up dell'edizione. E sempre su quella classifica ne è stata elaborata un'altra, quella più importante, nella quale sono stati aggiunti tutti i punti accumulati in tutte queste settimane di classifica. I like, i commenti, le condivisioni. Con una classifica che potrebbe stravolgere le posizioni, ma questo lo scopriremo passo dopo passo, scalata dopo scalata. Intanto un ringraziamento che parte dal cuore a voi tutti che avete interagito e reso possibile tutto ciò, alla redazione di Ciao Gender, poi a Radio 3 Network che ci ha ospitato anche quest'anno e poi anche a GRN che ha ospitato per la seconda edizione la super classifica Friendly. E naturalmente a tutti gli artisti che hanno accettato di partecipare e gareggiare con le loro hit preziosissime che ci hanno conquistato e tenuto compagnia fino ad ora e che sono sicuro faranno parte ancora di questa estate caldissima. E poi un ringraziamento speciale a Mordicchio per la regia, Miss Piggy Vamp, che ci ospita in uno degli acqua park di Gaia Store, che è lo sponsor ufficiale di Ciao Gender e naturalmente della super classifica Friendly. E allora, ci siamo davvero, eh? Svegliamo subito la prima classifica che andrà ad eleggere la hit più up dell'edizione Summer 2026. E faremo una cosa molto veloce, perché poi partiremo con quella ufficiale e riascolteremo tutte le hit partecipanti. E partiamo con la posizione numero 28, dove troviamo stabili Mucca Assassina e Cantoscena con Disco Drama. Alla numero 27 perde due posizioni Puntino con Riparo. Alla numero 26 resta stabile Sacrané con Nudo. Alla numero 25 guadagna due posizioni Narciso con Disordine Aurora. E perdono una posizione e si ferma alla numero 24 Sana Nasciari con Fuori Fase. Di posizione ne perde una ed alla numero 23 troviamo Claudio Fabiani con Catartico. Perde 4 posizioni Mark in the Dark con Calypso e lo troviamo alla posizione numero 22. Alla numero 21 Pasqualino Maione con Sbagliato, che anche lui perde 4 posizioni. Ed invece di posizione ne guadagna 4 Gemelli con Ehi Ciao Bellissimo, che sale alla numero 20. Alla numero 19 Ricky Cellini con L'Amore Domani, che guadagna una posizione. E di posizione ne perdono 2 Cromatiche con Distraction e li troviamo alla posizione numero 18. Guadagna 4 posizioni Diamante con Me Sento Male ed arriva alla numero 17. Invece di posizioni ne perde 4 e alla numero 16 troviamo Camilla con Las Vegas. Alla numero 15 Amelia con Male di Te, che di posizioni ne perde 1. E alla numero 14 si piazza Marco Grey con Gravità, che di posizioni ne guadagna ben 5. E invece perde 2 posizioni Popa con Dove andiamo a ballare questa sera. E la troviamo alla numero 13, mentre di posizioni ne guadagna 3. E alla numero 12 troviamo Massenzio con Fluido. E alla numero 11 troviamo Andromeda con Rumore, che perde 3 posizioni. Ed ora, le prime 10 posizioni relative alle preferenze up o down di questa settimana. E alla numero 10 troviamo Loi con Bra, che risale di 3 posizioni. Alla numero 9 invece Diego Spice con Sono un miracolo, che di posizioni ne guadagna 1. Alla numero 8 resta stabile Coccilia con Ma che è sto schifo. Come Riccardo Remedi e Francesca Vaccaro con Storia in discoteca, stabili anche loro alla posizione numero 7. E resta stabile anche Michele Coletta con Balliamo piano. E stabile da 3 settimane alla posizione numero 5 Emilio Carrino con Atazagorafobia. E anche Manuel Castro con Amore alieno resta fermo alla numero 4, mentre sul podio alla posizione numero 3, clamoroso. Lasciano la number 1 E-Ball e Sis Monster con Troppe Lettere, un colpo di scena inaspettato dopo 3 settimane padroni della prima posizione. Ma cosa è successo? Alla numero 2 invece passa Nikito con Uomo Muto. Ed allora possiamo tranquillamente leggere la hit up di questa edizione Summer della Super Classifica Friendly, ed è Mehit con What You Say. Complimenti a Mehit.

0: ma non so chi cazzo sei.
1: Ed ora stiamo per scoprire tutte le 28 posizioni.
2: What you say? What you say? Sono Marcellina, io what you say? Sono Miss Piggy Vamp, sono Miss Piggy Vamp, come non ha capito che sono io?
1: Lei già mi parla, ma io non so chi è lei.
2: What you say? Allora, benvenuti qui al Acquaparco Gaia Store. Sono troppo emozionata perché la super classifica friend leader, amica mia, questo qua, questo è bellissimo. Oh, fammi toccare un attimino.
1: Sta toccando.
2: Non ci arrivo, volevo toccare un attimino l'addominale.
1: Ma l'addominale c'è,
2: Ma quello è un pochino, bisogna usare un prodottino prodottoso.
1: Ma per far cosa?
2: È per risultare ancora più belli della bronzatura, no?
1: Ah, allora saranno molto interessati i nostri radioascoltatori.
2: E lo sgrassatore di non ho sbagliato, è un altro prodotto, predice.
1: Ma che è lo sgrassatore qui?
2: E questo ce l'avevo in mano. Aspetta, e quest'altra cosa qua, aspetta.
1: Ma perché stava facendo le pulizie?
2: Stavo facendo le pulizie perché io sono... Nel napoletano facciamo proprio così, dobbiamo fare le pulizie perché... Le pulizie sono che le Pasqua, predice. È sempre una Pasqua qua.
1: Sì, ma siamo a luglio.
2: Comunque, ma...
1: La bronzami, va bene. Ma cosa c'entrano gli addominali?
2: E per farli risaltare, predice.
1: Ma solo gli addominali?
2: Non so, dipende da dove lo usate. Io solitamente guarda proprio che balconcino che tengo.
1: Sì, ma vabbè, via. Non faccia movimenti che...
2: potete usare anche nel lato B. Shaky. Ehi, hey, what you say? Qui guarda come sculette. Sembra proprio Shakira con quella canzone nuova. No, è bella. Wait, what you say? Alle.
1: Mi sembra mi kid sia parecchio contento di questa coreografia,
2: Contentissimo, anche perché l'ha fatta l'amico mio Antonio De Caprio.
1: Oddio, mi spinghi. Insomma, ci dica allora questo prodotto velocissima perché noi dobbiamo correre.
2: Niente, dovete posizionare il nebulizzatore su on. Dopo l'uso posizionare il nebulizzatore su off.
1: Sì, un po' come l'up o down, off on.
2: Esatto, in caso di utilizzo su superfici delicate, quindi pure quelle proprio giù per fare proprio i porcellini, per tirarvi su la dovete usare.
1: Ecco.
2: Mamma lo usa sempre.
1: Ah, sì,
2: Sì, lo usa sempre. Però dai, mo fa mandata. Le sto svendendo, predice.
1: Bene, allora, noi ci salutiamo qua, Miss Piggy. Andiamo a ruota con la nostra super classifica. E niente, ha qualcosa da dire ai nostri artisti bellissimi e bravissimi partecipanti a questa edizione?
2: Se venite a Gaia Store, il biglietto è uguale per tutti, pagate pure voi.
1: Va bene, ci verranno sicuramente.
2: Va bene, ciao.
1: Ebbene, la nostra Miss Piggy. Ed ora stiamo per scoprire le 28 posizioni ufficialissime che ci accompagneranno fino alla top 10 e poi alla top 5 e il podio.
3: Qual è il podio? Qual è il podio? Play DJ, buongiorno, buonasera, buongiorno.
1: Sorpresa, che sorpresa, questa voce inconfondibile ci mancava,
3: Mi mancavi.
1: Sì, allora... Il nostro David, il nostro Davidson Ciullo, direttamente da Ciao Gender, che farà da mia spalla a questa super classifica Friendly Summer 2026.
3: Farò i tuoi addominali, perché ho visto che hai usato lo sgrassatore di Miss Piggy. Effettivamente ha un bel
1: Non l'ho utilizzato, non l'ho utilizzato ancora. Me l'ha proposto prima.
3: Ho capito, però va bene. Allora, benvenuti alla super classifica Friendly a cura di Play DJ.
1: Ecco, perfetto, questa era... È ottima, cioè un'ottima presentazione.
3: Grazie.
1: Sì, ecco, ti saluta anche Mordicchio dalla regia.
3: Ciao Mordicchio.
1: Bel tigrottino è Mordicchio. Allora, veniamo a noi. Stiamo per scoprire tutte le 28 posizioni ufficialissime che ci accompagneranno fino alla top 10 e poi la top 5 ed il podio fino a decretare la hit vincitrice dell'edizione Summer 2026 della super classifica Friendly. Allora, Mordicchio, io direi di partire con la posizione numero 28, Ah, che peccato, Mucca Assassina e Canto Scena con Disco Drama, una hit coinvolgente ed una sigla che accompagna in questa stagione 2025-2026 le serate del Mucca Assassina di Roma. Che peccato,

0: unica sigla qui presente nella super classifica Friendly, giusto?
1: Non è vero, no, ce n'è un'altra.
0: Chissà un'altra.
1: Arriverà.
0: In quale posizione?
1: Arriverà. E vai con la numero 27.
0: Alla numero 27 troviamo un amico della super classifica Friendly, ma anche di Ciao Gender, Puntino con Riparo.
2: Io

0: Bella, bella.
1: Beh, romantica, Disordine Aurora è molto romantica. Peccato che si sia classificata insieme a Puntino e a Mucca Assassina nelle posizioni un po' più basse.
0: Ma questo comunque è il gioco della super classifica friendly. Sono tutte belle, quindi sicuramente anche voi radioascoltatori, genderine e genderine all'ascolto, fammelo dire, che da tanto non lo dico, avrete sicuramente una vostra classifica personale, quindi non rispecchia per forza questa qui.
1: No, no, certo, quello è vero, però noi comunque dobbiamo far fede a questa classifica qui, che è stata elaborata grazie all'up and down di tutte queste settimane e anche con l'aggiunta di tutti le condivisioni, like, i commenti. È stato rielaborato tutto, aggiunto tutto ed ecco qua, insomma, la classifica ufficiale.
0: E alla 25esima posizione troviamo Sacrané con Nudo.

0: E alla posizione numero 24 il duo dei Sananashari con Fuori Fase.
1: Fuori Fase.
2: Fuori Fase. Ho sbagliato

0: Bella,
1: perché alla numero 23 abbiamo Claudio Fabiani con Catartico. Quanto è estiva Catartico.

0: sponsor ufficiale di Gaia Store, potrebbe essere, no?
1: Catartico è un nuovo prodottino.
0: Catartico esce un po' male. Catartico
1: non entriamo in cose un po' strane. Catartico Claudio Fabiani alla posizione numero 23.
0: E alla posizione numero 22 troviamo
1: una voce inconfondibile che è proprio tenebrosa, no? Bello, bella possente. Mark Index.

0: E con la posizione numero 20 conquistata da Pasqualino Maione con la hit Sbagliato, ci prendiamo una piccola pausa e niente, lasciamo la linea alla regia per le news e poi ripartiremo più carichi che mai per una scalata veramente all'insegno della bellissima musica. E poi dobbiamo entrare in top 10, in top 5 sul podio e eleggere la hit vincitrice dell'edizione Summer della Super Classifica Friendly 2026. Quindi vai mordicchio, spazza la regia e a tra pochissimo.
1: Radio 3 Network.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Calenzano e il Bivio, con la variante di Valico verso Bologna e tra Firenze Sud e in Cisareggello in direzione Roma. Code per traffico intenso anche in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. In A15 invece a causa di lavori un chilometro di coda tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. Ancora a causa del traffico intenso code tra Scandici e Firenze Scandici in direzione Firenze e in uscita all'Astrassigna in direzione Mare. Città di Firenze, domani 17 luglio, per un nuovo allaccio alla rete idrica, divieto di transito in via del Ghirlandaio tra via Giotti e via Gioberti. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buonasera, le notizie delle 18.30. Il crollo del Ponte Morandi, condanne per 32 dei 57 imputati. 12 anni a Castellucci, ex AD di Autostrade. 5 anni all'ex dirigente del Ministero dei Trasporti, Coletta. I familiari delle vittime, è un primo spiraglio di luce. Avviato l'iter per la concessione della grazia, sul caso del gioielliere condannato ieri in Cassazione si muove il guardasigilli Nordio, ma è tutta la destra a cavalcare la vicenda. Raccolta firme tra i parlamentari di Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia per chiedere il provvedimento di clemenza. E poco fa la notizia di una convocazione di Nordio da parte di Mattarella per puntualizzare i limiti dei poteri del ministro in tema di grazia. La legge elettorale è stata approvata alla Camera, ora passa al Senato e le opposizioni promettono battaglia anche sfruttando i punti deboli di Meloni, i rapporti tesi con gli alleati dopo le decine di franchi tiratori a Montecitorio e il fantasma di Vannacci che rischia di far saltare tutti i calcoli. In Italia nelle ultime ore 4 persone sono morte sul lavoro o mentre ci andavano. Le vittime sono un bracciante investito da un'auto a Latina, un agricoltore travolto da un trattore in Alto Adige e 2 operai. Il primo schiacciato da un rullo in una cava in Veneto, il secondo folgorato mentre installava la fibra ottica in un comune del Salento. Nulla di fatto al tavolo sui rider convocato dal Ministero del Lavoro coi sindacati di categoria. Il confronto richiesto dopo le ordinanze anticaldo è stato rinviato a data da definire. L'incontro dopo anche le mobilitazioni dei fattorini in città come Firenze, Bologna e Milano. Ucraina, Zelensky nomina un ministro della difesa ad interim dopo le proteste contro la rimozione di Mikhailo Fedorov. Nel paese oggi migliaia di persone hanno manifestato contro le sue dimissioni forzate. A Washington è in corso il controverso summit contro la presunta minaccia Antifa. Smantelleremo le reti del terrorismo rosso, dice il segretario di Stato Rubio davanti ai rappresentanti di decine di paesi. L'Italia ha inviato il sottosegretario all'interno Prisco. Con il giornale radio ci risentiamo alle 19.30. Buon ascolto.
1: Popolare Network.
0: Radio 3 Network.
3: E ripartiamo belli carichi con questa finalissima della Super Classifica Friendly Summer 2026. Siamo partiti dalla numero 28 e ci siamo fermati alla numero 20. Ed ora ripartiamo in questa seconda parte con la posizione numero 19 e poi entreremo tra pochissimo in top 10 e poi la top 5 e il podio e poi eleggeremo la hit vincitrice di questa edizione della Super Classifica Friendly. Allora, posizione numero 19, dove troviamo Ricky Cellini con L'amore domani. Oh!

Posizione numero 19, Ricky Cellini con L'amore domani, e saliamo alla posizione numero 18 dove troviamo Chromatic con il brano Dick Structure.

0: vincitore morale di Gaia Storre. Quindi lei ha già eletto la hit vincitrice morale di questa edizione come sponsor del Gaia Store, quindi.
1: Eh sì, lo metto nel reparto quella che presento del Gaviscon. Lo metto lì e.
0: Quindi per chi si sente male, c'è il Gaviscon.
1: No, c'è Diamante che vi vende le cose. No? Il promoter!
0: Ah, il promoter del Gaviscon. Va bene, perfetto. Quindi Diamante, me sento male, ma mica lei avrà votato Diamante perché è un suo compaesano, no?
1: E Filippo Pascarella.
0: A me mi pare che l'altra volta il nome della mamma era un'altra, però va bene.
2: Dopo, grazie mi spieghi, grazie mi spieghi. Alla numero 19, sì. Mi sento male, Pledice.
0: Sì, siamo a metà, male, anzi siamo a meno di metà.
2: Allora, dove eravamo arrivati? Perché qui sto perdendo un po', sono fuori fase.
0: Sì, potresti prendere un Gaviscon.
2: Sì. Ma io lo so dove, a Las Vegas, che è il brano che troviamo alla posizione numero 16, ovvero Camilla con Las Vegas.
3: Nei tuoi occhi riflesse mille luci a strobo in un sabato sera, in un giorno qualunque vestita dalla solita anima nera, ci perdiamo fra sguardi.

0: E qui ancora non sappiamo dove.
1: Bello, bello, bello, bello. Marco Grey, io ti aspetto a casa. Marco Grey viene in casa di tutti, eh. Lo trovate, si può dire, no?
0: Ma viene in casa di tutti? Non lo so, eh. Cioè, vabbè.
1: Mettete d'accordo.
0: Ordinate un Marco Grey.
1: Marco Grey arriva a casa, 15 minuti, fate una conversazione, una foto.
0: E poi riparte.
1: E poi riparte.
0: Ecco, e poi riparte.
1: Lo potete presentare come fidanzato, come collega di lavoro.
0: Sì, ma io non so se Marco Grey è.
1: Lascia sta, così viene.
0: È favorevole a questa cosa.
1: È favorilissimo, si può dire.
0: Va bene, comunque.
1: Ciao, Marco.
0: Ecco, gravità di Marco Grey alla posizione numero 14. Ed ancora non sappiamo dove andare a ballare questa sera. Ecco, questa sera dove andiamo? In Puglia? Non lo so se andiamo in Puglia. Però nemmeno Popa ce l'ha detto, perché noi dobbiamo chiedere a Gianni dove andare a ballare. Glielo andiamo a chiedere a Gianni.
1: Gianni!
0: Gianni, dove andiamo a ballare questa sera? Popa, posizione numero 13.
2: Andiamo a ballare lì stasera?

0: posizione numero quella 3.
1: Sì.
0: Ce l'avevamo messi d'accordo così, più vicino.
1: Allora, io a me comunque mi hanno scritto perché ancora i radioascoltatori cercano quel prodotto che è sponsorizzato da Massenzio, se lo ricorda, giusto?
0: Sì, Fluidy Me.
1: Il Fluidy Me.
0: Fluidy Me.
1: Ecco, perfetto. E volevano sapere se è tornato in vendita.
0: Certo, è arrivata a disposizione l'essenza di Massenzio con l'essenza del Fluidy Me. È bellissimo per l'estate, che sa proprio di limone, di cicoria e del finocchio.
1: E ha anche un po' di sapore di Massenzio, questo bisogna dirlo, eh.
0: Del cuoio capelluto di Massenzio.
1: Allora, Massenzio.
2: Scusa, Massenzio, ma dai, perdona, perdona.
1: Massenzio, ci deve avere pazienza con Miss Piggy. Come tutti ci devono avere pazienza. E stiamo per scoprire la top 10 con le 10 posizioni.
2: Subito, così. Così
1: quelle calde, quelle, ma non caldissime.
2: Non caldissime,
1: perché quelle caldissime saranno nella top 5.
2: Dalla 5 in poi.
1: Dalla 5.
2: Ed al podio proprio, come sa, roventi.
1: Il podio, sì, lì si brucia proprio, eh.
2: Intanto, però, ringraziamo i radioascoltatori affezionatissimi. Ringraziamo anche Radio 3 Network e GRN che hanno contribuito,
1: ci hanno ospitato
2: la Super Classifica Friendly.
1: Il giovedì Radio 3 Network e la domenica in replica GRN.
2: E poi, se volete riascoltare la Super Classifica Friendly, ma anche tutte le altre, basta andare sul sito radio3.net alla pagina dedicata di Ciao Gender.
1: Guarda, non aspettavi altro, eh.
2: Certo.
1: Non aspettavi altro. E allora,
2: ma andiamo a noi, ecco. Perché io sono caldissimo. Alla posizione numero 10 troviamo Diego Spice con Sono un miracolo.

0: E alla numero 7 mi chiedevi se l'unica sigla in questa edizione era quella del, del Mucca Assassina, esatto, e Cantoscena, esatto, e non è proprio così, perché ce n'è un'altra ed è quella che in coppia ormai da anni, perché sono veterani della Super Classifica Friendly.
1: Ah, ma io li conosco.
0: Eh certo, li conosciamo tutti con le loro sigle bellissime, ballatissime,
1: coloratissime,
0: coloratissime, certo, caldissime, perché naturalmente sono le sigle delle serate del Mamma Mia di Torre del Lago estive. E alla numero 7 sono arrivati, alla numero 7 quest'anno, Riccardo Remedi e Francesca Vaccaro con Storie in Discoteca.

0: Ed allora anche noi ci fermiamo proprio piano piano piano, perché stiamo per entrare in top 5. Io sento già un caldo, un bollore addosso.
1: Noi stiamo sorseggiando la carta igienica al mojito di Gaia Store. La trovate scaricando l'applicazione direttamente dal vostro store nel telefono, Gaia Store.
0: Certo, l'app.
1: C'è l'applicazione, fate tutta l'iscrizione e arriverà la corriera.
0: Certo, fate l'ordine prima e poi arriva la corriera.
1: E poi c'è tutta l'offerta, ecco. Ci sono tutte queste cose, poi arriva tutto a casa a Cattadevillo, perché mi spieghi Vamp ci tiene, se no.
0: Sì, quindi ordinate più roba possibile, fateli lavorare questi nostri corrieri. E la corriera,
1: il regalo, si può dire cosa gli arriva con un tot di ordini.
0: Sì.
1: L'alberello bello.
0: Per forza. E Summer Edition, esatto, no? Giusto. Esatto. Che uno che ci fa con l'alberello bello.
1: Summer Edition.
0: Magari sì, perché c'ha il gadget che lo puoi portare in spiaggia. E sembra una festività natalizia, però comunque lo sfoggi in spiaggia. E sicuramente farai una figura mega galatticissima,
1: te lo immagini,
0: con tutte le lucine che guarda, una sciccheria e una chicceria alla Miss Piggy Bank.
1: Quindi ordinate Gaia Store sull'app dei vostri smartphone,
0: ecco. Oh sì, certo. E allora qui,
1: quanto ci ha pagato
0: Mordicchio? Io vedo sta sudando proprio, sta veramente sudando, è super bagnatissimo, ha un caldo lì in console e noi, ecco, dobbiamo sbrigarci un po', perché chi è chi apre la top 5?
1: Emilio Carrino con Atazagorafobia.
0: Che vuoi che sia?
2: Atazagorafobia. Che vuoi che sia?

0: Emilio Carrino con Atazagorafobia, che nelle ultime settimane si è veramente stabilizzato alla numero 5, non l'ha mai più mollata. Bravo, bellissima, bravo, canzone, bravo. Di Emilio Carrino, ci è piaciuta, ci ha fatto ballare e veramente deve diventare, deve restare colonna sonora delle vostre estati, eh. E alla numero 4 un'altra colonna sonora che secondo me, ecco, è immancabile.
1: Grande ritorno, grande ritorno.
0: Grande ritorno, davvero. E comunque il suo percorso nella super classifica friendly di questa edizione non è stato proprio dei più brillanti, perché è sempre stato nelle posizioni basse. Poi con un grande exploit nelle ultime settimane è salito veramente enormemente e si è confermato. Immanuel Casto con Amore Alieno alla posizione numero 4.

0: Ed ora siamo sul podio,
1: questo sul comunque podio. È stato un potere alieno,
0: È un potere alieno di Manuel Castro e naturalmente dei follower e dei fans, che l'hanno portato alla grande a un quarto posto meritatissimo, effettivamente. Dicevo, siamo al podio, le ultime tre posizioni, quelle più importanti, quelle più votate, quelle più calde, quelle che non aspettiamo altro che...
2: Il Puzzami, Play DJ, Puzzami!
0: Che il Puzzami cosa?
2: Il nuovo prodotto!
0: Sì, ma lei mi spieghi, non ci può interrompere sul più bello, siamo al podio, non può.
2: E stai dicendo che stai sudando, che c'hai calda, che te lo c'è per il Puzzami, il profumo di bello, lo scegli tu!
0: Puzzami lo scegli ti, se vuole far rima.
2: Non mi veniva, mo, un attimino, Puzzami il... Dopo, vai.
0: Ecco, sì, perché ho visto Mordicchio, l'ha già fatto un po' di, ecco,
1: secondo me se
0: di occhiate, ma se l'è inventato, sì, ma pur di sta in diretta a chiacchierà, giustamente. Allora, alla numero 3, chi troviamo? Troviamo un altro artista che ha fatto un ottimo percorso, perché è sempre stato nelle posizioni abbastanza alte, e specialmente nell'ultime settimane ha sempre fatto parte del podio e della top 5. Quindi alla terza posizione troviamo Nikito con Uomo Muto.

0: Ed allora, qui siamo arrivati alle ultime due posizioni, quindi se ora noi svegliamo la seconda posizione, naturalmente in automatico viene fuori la prima. E quindi no,
1: ce lo svela Mordicchio direttamente.
0: No, ma Mordicchio lo vedo già agitatissimo, perché lui sa già chi è che ha vinto, qual è la hit vincitrice di questa edizione. Però vi posso dire che una delle due l'abbiamo già ascoltata prima, ad inizio puntata, nella classifica dove poi è stata eletta la hit più up dell'edizione Summer 2026 della super classifica Friendly. Quindi io direi subito di scoprire e dire la hit vincitrice dell'edizione 2026 Summer della super classifica Friendly. Hit vincitrice di questa edizione è
1: Ebol e Sis Monster con Troppe Lettere.
2: Io sono forte, sono una voce, diceva, tutta da cantare.
3: Forse ti sembra che esageri.

E super confermatissimi i Ball e Sismoster, che ormai erano proprio affezionatissimi alla posizione numero uno e canzone regina della number one e dell'edizione 2026 Summer della Superclassifica Friendly. Quindi alla posizione numero 2 Mehid con What You Say.

0: Paul e Sis Monster con Troppe Lettere. Troppe lettere, troppe parole, troppe cose che io vi vorrei dire, raccontare, baciare.
1: Baciare.
0: Ti ringrazio, Freddy J, per avermi ospitato qui, così. Anzi, ti ho fatto una sorpresa.
1: Ecco, mi ha fatto una sorpresa perché non lo sapevo.
0: Me la so suonare.
1: Ecco, diciamo che sei venuto prima a fare un bel bagno, un bel tuffo qui all'acqua park del Gaia Store. E poi ti sei trattenuto.
0: L'acqua parco. Poi mi spieghi, si arrabbia. Si arrabbia, mi spieghi, sono...
1: Si arraccia.
0: No, ma già arraggia. Io vado a prendere il sole, vi saluto, vi ringrazio e niente, seguite sempre Ciao Gender, Play DJ, e ascoltate la buona musica, la buona musica che fa bene al cuore e la musica che piace, che vi piace, che piace.
1: Ed allora ringraziamo Davidson Ciullo di Ciao Gender, tanto lo ritroveremo poi in altre trasmissioni, quindi grazie ancora. Un'edizione piena di belle hit all'insegna della solarità, della radiofonicità, della spensieratezza, delle storie personali e piene di colori queer. Una bella colonna sonora che spero possa far parte della vostra estate e non solo. Mi raccomando, continuate a seguire e supportare tutti gli artisti che dalla prima edizione sono stati i protagonisti della superclassifica Friendly, con le loro storie raccontate e la loro musica esclusiva. Ed allora, qui è tutta una festa dalla superclassifica Friendly Summer 2026. È veramente tutto da Play DJ, da Mordicchio, da Miss Piggy. Un gran saluto e vediamo appuntamento alla prossima edizione della superclassifica Friendly, sempre su Radio 3 Network. Ciao a tutti.
2: Super classifica Friendly, la chart musicale LGBTQ esclusiva di Radio 3 Network. In collaborazione con Ciao Gender.
3: Radio 3 Network.
4: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
5: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione Roma. Code a tratti per traffico intenso anche in A11 tra Firenze Ovest e Pistoia in direzione Pisa. In A15 invece, a causa di lavori, 3 km di coda tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. Passiamo sulla Fipili, dove ancora per traffico intenso si segnalano code in uscita all'Astra Signe e Santa Croce sull'Arno in direzione mare, code anche in direzione Firenze tra Scandicci e Firenze Scandicci. Città di Firenze, domani 17 luglio, per un nuovo allaccio alla rete idrica, divieto di transito in via del Ghirlandaio tra via Giotti e via Gioberti. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
6: La meteo.
7: Italia divisa dal punto di vista meteorologico, alta pressione dominante al centro-sud, un po' meno salda invece sulle regioni del nord. Nella prima parte della giornata ciò significherà avere una maggiore nuvolosità sulle regioni settentrionali, anche se senza precipitazioni particolarmente degne di nota. Cieli invece sereni e gran caldo al centro e al sud. Nel pomeriggio andrà aumentando l'attività temporalesca al nord, specie su Alpi e Prealpi, con rara estensione dei fenomeni alle alte pianure. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
8: Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Aperi Sound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Avete ascoltato Aperi Sound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network, in onda tutti i giorni dalle 19 alle 20. Va ora in onda Remember, pezzi famosi e pezzi rarità degli anni 70, 80 e 90, tutti i giorni dalle 20 alle 22. Fresh new music, the biggest hits, the station of the stars, the station of the stars. Radio 3 Network, picking up the world's best music.

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember. Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

0: La radio in vetrina, il talk show itinerante in diretta su Radio 3 Network, con ospiti, artisti e notizie dal territorio.
1: Esatto. Funziona proprio così. Ragazzi, buonasera a tutti quanti, benvenuti e bentornati all'ascolto di Radio 3 Network e benvenuti e bentornati anche qui al Light, al Campo di Marte, ai Giardini di Campo di Marte a Firenze, da dove vi stiamo trasmettendo in diretta questa sera, l'appuntamento che abbiamo mensile con il talk show che va in onda sui 91.7 dell'FM Stereo, sui 1602 kHz delle onde medie, dal nostro sito radio3.net in streaming. Come ogni volta io ho la possibilità di ospitare artisti, personaggi, cantanti, registi, cioè di tutto, personaggi, io metto insieme tutto, perché il personaggio è quella figura che ti racconta qualcosa, ti vuole portare qualcosa, quindi è una figura sicuramente positiva. E intanto, prima di cominciare il nostro appuntamento di stasera, vi ricordo, per quelli che stanno naturalmente in giro e ancora non hanno deciso cosa fare stasera, che possono venire a trovarci qui a Firenze al Light in Viale Manfredo Fanti 1, perché non solo stasera ma anche durante tutte le altre sere ci sono tutta una serie di attività, di eventi da vedere, da sentire e anche da vedere, perché abbiamo anche la rassegna del cinema. Quindi seguite, mi raccomando, Light, il Giardino di Marte, anche sui canali social per sapere la programmazione completa. E poi se magna e se beve, come si dice, come dicono in Val d'Aosta, quindi appuntamento buono culinario con il buon cibo ed il buon bere, quindi sicuramente se arriverete felici e andrete via ancora più felici, sazi e felici. Allora, vado a presentare gli ospiti di oggi. Io, Marco, comincio da Zat, comincio in ordine alfabetico al contrario, va bene? Zat, okay. Ci sei?
2: Ci sono, 1212, eccolo qua, ci sono. Ci sei. Buonasera a tutti, ciao Mirko, grazie dell'invito.
1: Caro Zatarra, è un granditissimo ritorno, perché Zatarra è stato dalle nostre parti a fare ben due trasmissioni. Quanti anni sono passati adesso? Rising Flow.
2: Guarda, l'ho scritto là, ma ho fatto una ricerca.
1: L'ho visto.
2: Ho fatto una ricerca perché non me lo sarei ricordato al volo, obiettivamente. Rising Flow e Rising Slow, esatto.
1: Sì, tanta, sono roba. Una ventina di anni fa?
2: Eh sì, più
1: quasi,
2: o meno.
1: Quasi una ventina di anni fa. Erano programmi dedicati al mondo dell'hip hop e del rap. Quello però, non quello industriale, quello autentico. Io ci tengo sempre a sottolineare questa parte, perché si sa, l'industria con la musica non va d'accordo. Ma l'industria in generale non va d'accordo neanche con noi, poi alla fine.
2: No, esatto.
1: E neanche con l'arte.
2: E purtroppo non parliamo di operai. Comunque io voglio ricordare che al tempo il signor Mirko qua accanto fu talmente visionario da dire facciamo queste trasmissioni, e tra l'altro il passaggio da Rising Flow a Rising Slow fu proprio quello, cioè quasi come se fosse un podcast. Al tempo i podcast non esistevano, comunque non andavano così come vanno adesso, e Mirko disse bene, ma perché non registriamo questa trasmissione, gli diamo un contenuto e loro se la pescano quando, quanto e come vogliono.
1: Esatto, sì, infatti questo era il modo più facile anche per fruire, no, dei contenuti, che poi naturalmente andava in onda in fascia serale e quindi non tutti potevano ascoltare la radio, e allora veniva appunto molto più comodo avere qua. E infatti, perché c'è Zat? Vabbè, adesso io facevo il giro di presentazione, poi ci arriviamo al libro.
2: Certo.
1: Accanto invece c'è Dario.
3: Ciao Dario, buonasera.
1: Grazie, Dario Radi. Sì, perché qua abbiamo bisogno di parlare di pace, ma tanta, tonnellate di pace in questo momento. Cioè, lui rappresenta il Forum della Pace della Valdelsa, quindi ora più che mai c'è bisogno non solo di parlarne ma di agire. Poi ci spiegherai come, no?
3: C'è bisogno di stare insieme.
1: Di stare insieme, esatto, sono d'accordissimo, caro Dario. E accanto a me c'è Marco D'Afra.
4: Eccomi qua.
1: Eccolo Marco. Allora, caro Marco, lui è regista cinematografico, poi vi parleremo di una iniziativa molto interessante a proposito di pace, parleremo anche di migrazione. Lui ha realizzato un documentario, un docufilm che si chiama Un mare di porti lontani, e che sta andando in giro praticamente in lungo e in largo anche fuori dall'Italia, e ha avuto anche un bel successo, questo va detto.
4: Sì, siamo a oltre 200 proiezioni.
3: con la mia presenza oltre 10.000 spettatori, più tante altre proiezioni senza di me.
1: Esatto, quindi un focus anche su quello che succede a livello internazionale. Il docufilm vuole essere una narrazione, no?
3: Sì, più che altro vuole smontare tutte le falsità o le fake, come si dice oggi, contro i migranti e contro l'ONG.
1: Esatto, quindi fare un punto della situazione, perché molte delle immagini poi sono a bordo.
3: Sì, sì, ho viaggiato con l'Open Arms, ho passato un mese e mezzo a Lampedusa, insomma, lunga storia.
1: Esatto, quindi sono, come si dice, impresa diretta, questo è molto importante. Naturalmente poi avremo anche dei piccoli intermezzi musicali. Zatarra è qua con noi perché appunto presenta questo libro, io intanto ve lo faccio vedere, Hip Hop e Basta, le città di una cultura che ha conquistato il mondo. Compratelo, regalatelo, perché è molto interessante. Si parla di questa musica che definirla musica è a volte anche un po' riduttivo, perché c'è una parte di testo che racconta fatti vissuti, a volte anche dei sogni. Io mi ricordo Pane, Rabbia e Sogni, uno dei tuoi primi pezzi che tu hai realizzato.
2: Esatto, non sono partito di lì a caso.
1: Non sei partito di lì a caso, quindi i sogni poi sono diventati realtà, però con sacrifici, perché poi di facile qua non c'è niente.
2: Esatto, e a proposito di quello che rappresenta la cultura hip hop, senza il sogno in sé per sé non saremmo arrivati a questo punto con 50 anni di queste quattro arti che rappresentano obiettivamente al momento, anche a proposito di pace se ci vogliamo legare, un linguaggio comune, l'unico linguaggio universale che va oltre anche la fonetica delle lingue. Ovunque tu vada, in vacanza, in qualsiasi parte del mondo, sai che qualcuno che non solo conosce ma che vive hip hop c'è, perché poi tocca fare anche lì un'altra autocitazione, come hai fatto prima: puoi fare rap ma se non vivi hip hop abbassa la cresta. Quindi esatto. Vivere hip hop non vuol dire solo fare rap o per forza fare rap, puoi anche non essere un rapper ma vivere hip hop, e oggi come oggi è la cosa più importante del mondo, come hai detto all'inizio, riuscire a scindere le due cose. Quindi stai ascoltando rap, stai ascoltando trap, la trap sappiamo che ha preso poi una ramificazione esterna rispetto appunto alle quattro arti della cultura hip hop, bene, guarda che cosa c'è oltre, non ti fermare lì.
1: Esatto, questo è molto importante, perché spesso e volentieri, no, si crea una sorta di recinto culturale o anche una sorta di blocco, no, perché poi le persone non vogliono o vengono comunque spinte a non guardarsi oltre. Questo è, ecco perché è importante questa cosa che tu stai dicendo in questo momento, perché c'è bisogno di aprire gli orizzonti e di conoscere chi ci sta accanto. Ecco perché Dario ci diceva che bisogna stare insieme, bisogna riscoprire quelle cose ovvie che oggi abbiamo perso grazie alle big tech, all'industrializzazione folle e alla presenza appunto di tutta una serie di strumenti che sono usati all'80% in un modo poco consono a quello che poi invece potrebbero darci, perché ricordiamoci che siamo noi esseri umani, noi utenti, poi a comandare, avere gli strumenti in mano, no?
4: Ma anche proprio per dare una risposta a tutti quelli che ci dicono che non c'è nessuna alternativa, no?
1: Esatto.
4: Lo diceva Margaret Thatcher, che non c'è alternativa. Adesso dopo 40 anni siamo di nuovo qua e noi, Marco, Zat, che siamo tutti a cercare di dimostrare che invece le alternative ce ne sono, ce ne devono essere, perché non ci sarebbe futuro per l'umanità. È un po' questo il motivo per cui esiste il Forum per la Pace di Colle di Valdelsa, che è poi diventato della Valdelsa, che nasce al momento dell'invasione russa in Ucraina, cercando proprio di partire dalle esperienze delle singole associazioni, dei singoli movimenti, delle singole realtà e di persone che si mettono di nuovo in rete, che cominciano a parlare, che stanno insieme, e che cercano in modo pratico, in modo attivo e proattivo di dare una risposta a chi ci dice no, questo è l'unico modo in cui si può fare.
1: Esatto, esatto, la famosa alternativa, questo è fondamentale, anche segno di un tempo che sta cambiando e che dobbiamo in un certo senso riaverlo, dobbiamo riappropriarcene in un certo senso. Allora, è arrivato il momento di entrare anche nella parte musicale, perché dentro il libro di Zatarra ci sono racconti, ci sono storie che tu hai vissuto in prima persona e naturalmente non poteva mancare la musica, sennò non sarebbe stato
2: la base di tutto.
1: La base di tutto. Quindi tu hai fatto, per ogni capitolo possiamo spoilerare questa cosa.
2: Eh certo.
1: Che diciamo per ogni capitolo ci sono delle canzoni, dei luoghi anche da vedere, quindi è un libro che non solo si legge ma si vive, si respira, c'è una colonna sonora, quindi c'è un contorno che tu hai voluto comunque ricreare con il lettore, la lettrice in questo caso.
2: Esatto, è uno dei punti interattivi del libro. Quando faccio il book showcase, infatti c'è proprio un gioco apposito dove se c'è il video lo mettiamo sul video, oppure passiamo letteralmente il libro con chiedendo a chi è venuto di dire usiamo per una volta in maniera positiva i cellulari, scansionate questo QR code e vedete un po' che cosa c'è. Perché? Perché comunque anche il sessantenne magari è stato a Barcellona e magari è, guardando quel punto di Google Maps, riesce a riconoscere una zona, un quartiere in cui c'è passato anche solo con la metropolitana, di dire oh, ma quello era il nome della metropolitana che io ci sono stato nel 1984. Mm-hmm. E io non nell'84, diversi anni dopo, però ci sono stato. E poi, come dico a tanti altri, a livello di canzoni, ragazzi, è una playlist. Quindi, visto che oggi si parla tanto di playlist in digital, invece questa te la gusti sequenziale. Anche esatto. Se non vuoi leggere il libro, comunque lo vivi lo stesso.
1: Tra un capitolo e l'altro, certo, puoi prenderti anche una piccola pausa. Quello che facciamo adesso, hai citato Barcellona, quindi io andrei...
2: Tocca metterlo.
1: Sì, poi ci racconterai di questo pezzo, ci darai le suggestioni,
2: sì,
1: di questo lavoro.
5: Questo è un hermano mio che si chiama Zeta. ¿Sabéis por qué? Esta canción la dedicamos a nuestra ciudad.
6: Buenas noches, Barcelona, ¿cómo estáis?
5: Barna City, sí, tío. ¡Ay, mío,
6: Barcelona, tú qué!
7: Nach, buenas noches en mi ciudad.

0: In diretta dal Light Campo di Marte, Firenze, qua sulle frequenze di Radio 3 Network, 91.7 MHz dell'FM stereo, 1602 kHz delle onde medie, e poi dal nostro sito radio3.net con lo streaming, e naturalmente poi troverete anche il programma da riascoltare insieme a tutte le altre cose che facciamo durante la giornata. Sì, poi torniamo da Zat, che qua si parla di Barcellona, però vado un attimo da Marco D'Afra, perché Marco D'Afra ha realizzato appunto questo documentario dedicato ai migranti, quindi un mare di porti lontani,
1: Migranti e ONG,
0: e naturalmente un altro lavoro che è Le Gualchiere di Remole,
1: dove anche in questo altro lavoro c'è l'immancabile voce narrante del grande Mirko.
0: Addirittura, ora non esagerare, però ecco, io insieme a te ho in qualche modo viaggiato alla riscoperta di questa zona, che tra l'altro è anche qui vicino, nel comune di Bagno a Ripoli, che ha bisogno di essere riqualificata, e quindi c'è una sorta di film inchiesta per far vedere un po' com'è la situazione adesso.
1: Sì, aspettiamo, uscirà sì. Dopo, ne parleremo quando
0: uscirà. Quando uscirà, molto bene. Volevo spoilerare, ma lui è troppo diplomatico.
1: No.
0: Invece, Un mare di porti lontani, sì. Per poterlo vedere c'è una proiezione fissata,
1: bene,
0: a Firenze.
1: Prendete
0: alle orate.
1: La gente, il calendario, 19 agosto, okay, alle ore 20:30, assieme a me sul palco a presentare il docufilm ci saranno due pezzi da 90, Marco Tarquinio, ex direttore dell'Avvenire, attualmente europarlamentare, e il grande amico Saverio Tommasi, giornalista di Fanpage, che è salito anche lui sulla flottilla e anche lui è stato rapito dagli israeliani. A tal proposito, quando sono arrivati questi due bei personaggi stasera, uno non lo vedete perché alla radio non si vede, ma c'è la bandiera della Free Palestine, è qualcosa di meraviglioso.
0: Esatto.
1: E Dario, il Forum per la Pace, io fin da bambino non penso altro che la pace, e guarda, proprio oggi su WhatsApp ho postato: per la pace serve il disarmo, non il riarmo.
0: Esatto, parole sante, caro Marco, quindi occasione da non perdere. Ricordiamo,
1: 19 agosto
0: al
1: Caffè Letterario Le Murate.
0: Al Caffè Letterario Le Murate, quindi la proiezione di Un mare di porti,
1: sì,
0: lontani.
1: Dura 53 minuti, quindi è una cosa molto leggera, non è pesante. Subito dopo ci sarà un dibattito, io sarò coadiuvato da questi due personaggi che ho detto prima.
0: Quindi sarà una specie di cineforum, come si faceva una volta.
1: Bravo.
0: Poi le persone potranno chiedere, intervenire e avere informazioni in merito. Quindi molto bene, grazie. Intanto a Marco D'Afra, ti devi congedare?
1: Sì, purtroppo c'è un altro impegno.
0: Certo, si può dire, certo che si può dire.
1: Allora, io sono nel direttivo di Italia Nostra, la sezione di Firenze, e ora ci dobbiamo occupare di un altro tema. Sarò a Sesto Fiorentino con il CAI, perché c'è questo dramma sulle Apuane, che vogliono aprire altre 7 nuove cave e continuare a mangiare una montagna, ma non per il marmo, per la polvere di marmo. Cioè, la cosa più... guarda, è ridicolo. Quindi c'è un altro impegno...
0: Da attivista in questo caso. Quindi congediamo e ringraziamo Marco D'Afra per essere stato con noi qui alla Radio in Vetrina. Poi ci ritroveremo in puntate future e ci racconterai poi cosa sta succedendo.
1: Io ringrazio Mirko, complimenti per la radio, per la trasmissione, e grazie a queste due bellissime persone. Forza, avanti tutte e tutti insieme.
0: Molto bene, grazie Marco.
2: Grazie Marco.
0: Allora, andiamo avanti, anche perché poi io lo so che tutti gli argomenti dei nostri ospiti, anche se non ci mettiamo d'accordo, poi sono legati, e questa è la cosa diciamo interessante della Radio in Vetrina. Radio in Vetrina, che è un format ormai è maggiorenne, quest'anno fa 18 anni. Allora, torniamo al pezzo che abbiamo sentito, Zatar, quello che ci parlava di Barcellona.
2: Sì, allora è un pezzo di Theta Pu e Nach. Allora, sono due rapper catalani, o meglio, Nach ci è arrivato da piccolo a Barcellona, se dopo invece ci è nato, e Nach rappresenta la vieja escuela, quindi letteralmente la vecchia scuola, non solo catalana, ma comunque spagnola, iberica in generale, e era uno di quelli che aveva la fortuna comunque di avere un minimo di famiglia dietro, perché come sappiamo... la cultura hip hop ricava il meglio dal niente, o quasi. Si riesce a far musica con poco o niente. E a proposito anche di disponibilità economiche, lo sto dicendo, Natch aveva una famiglia da una parte e ebbe la fortuna di vedersi comprato per esempio il primo giradischi, poi il secondo giradischi da mettere insieme e i primi drum pad, quindi piano piano riuscì anche a mettersi dalla parte del beat making. Theta Pooh invece è una generazione dopo e hanno fatto questo pezzo, no, questo pezzo no, c'è Sembethen, non potevo non metterlo.
0: Che ha questo bel significato, insomma, anche un po' di riscatto, perché poi come stavamo commentando mentre stava andando il brano, spesso e volentieri dentro la cultura hip hop la cosa importante, oltre tutte le arti che già conosciamo, la parte del testo è quella che fa la differenza, perché si raccontano le storie, si raccontano momenti di vita, alcuni anche di sofferenza e altri, quindi anche in questo caso, come sempre lo è molto terapeutica la scrittura hip hop.
2: Certo che sì, anche perché appunto come dicevamo nel fuori onda quando ascoltavamo, il beat fondamentalmente è un taglio, un sample semplice, una sequenzina veramente semplice, loopata sopra il tappeto ritmico, e la differenza la fanno appunto la lirica e lo stile sia di Theta Pooh sia di Natch, e in questo caso parlano delle notti di Barcellona che non erano, ma tuttora non sono, a proposito di light e di luci, tutte lucine che brillano, solo la Rambla principale dove alla fine c'è tutta la gente, oppure arrivare giù a Barceloneta dove ci sono tutti i ristoranti dove ti puoi mangiare la catalana e un locale uno accanto all'altro. Eh no, c'è anche un'altra Barcellona.
0: C'è anche un'altra Barcellona, esatto, non c'è solo quella che si vede nei film o comunque nelle vie principali. Questo è molto importante. Poi torniamo da Zatarra. Riguardo invece Dario, caro Dario, insomma, il lavoro in questi giorni si fa intenso, insomma, cosa state organizzando con il Forum della Pace?
3: Ma c'è proprio da ricollegarsi a quello che dice Zatarra, perché anch'io do una data, ovvero il 29 agosto, perché a Colle di Valdelsa riproponiamo quello che è stato il pranzo sociale e facciamo la scena sociale. Sembra un po' paradossale parlare di Forum della Pace e metterci in mezzo il pranzo e la scena. Zatarra diceva che non tutte le luci brillano nelle città. Colle Valdelsa ci mancherebbe, una piccola città, fa 22.000 abitanti, si sta bene, però il tessuto sociale si sta disgregando sempre di più. È balzata agli onori delle cronache qualche settimana fa per il festival segreto del mitico Rick Rubin, che però ha un'idea di occupazione dello spazio pubblico completamente diversa da quella che abbiamo noi, e quindi noi vogliamo riportare la socialità, la convivialità nel territorio, vogliamo mettere le persone. Come funziona il pranzo sociale, che il 29 di agosto sarà di sera, sarà una cena, noi mettiamo a disposizione i tavoli, e l'acqua, e tutte le persone portano qualcosa da casa.
0: Ah, ok, quindi una condivisione totale.
3: La condivisione totale dello spazio. Per motivi di igiene ovviamente non possiamo condividere i pasti fatti in casa, però ognuno si porta il suo, stiamo insieme, giochiamo. A maggio abbiamo fatto la prima edizione, è andata molto bene, ed è una delle tante cose che vogliamo fare come Forum per la Pace, come rete di associazione in realtà, che non sia solo sensibilizzazione, che non sia sempre la solita presentazione di libri, di film, che sono cose estremamente importanti, però abbiamo capito che dobbiamo parlare anche in modo diverso.
0: Esatto, questo vuole essere un modo molto diretto, no? Anche per incontrare le persone, come si diceva all'inizio, per tornare a stare tutti quanti insieme. Caro Zatarra, c'è un legame, io insomma ho visto la prima parte di questo tuo legame con la Francia, che letteralmente ti ha svoltato, diciamo così, ovvero Marsiglia, che non è un punto di arrivo, ma è
2: no.
0: Tu l'hai definito una chiamata, Marsiglia,
2: esatto.
0: È una chiamata.
2: Una chiamata, esatto. Una chiamata, non ho usato tra l'altro il termine convocazione, grazie che hai notato questo, perché sarebbe stato differente. E non parlo sportivamente parlando, parlo proprio del significato completo di convocazione. Una chiamata perché? Perché poi dopo passa il tempo e ci ripensi indietro a quando sei piccolo. con mia figlia, che tra l'altro ha provato, sta provando a chiamarmi adesso a nastro, mi diceva, ma poi il prossimo anno l'esame di terza media, tu l'hai fatto come era al tempo, no? E io mi ricordo che per ogni materia preparai una tesina e per mettere insieme più materie immaginai un viaggio. Già in terza media volevo viaggiare, volevo andare via perché non stavo bene dove stavo. Oh, ma lo sai che cosa ci misi? Non sapendo niente del niente di niente, ma mi è tornato in mente adesso. Misi Marsiglia.
0: Quindi c'era qualcosa, c'era...
2: Capito che ti voglio dire? Esatto. Cioè di la Francia sì, mi ha sempre affascinato, poi appunto già alle medie facevo francese a scuola, però di tutte le città, ma proprio Marsiglia vai a beccare. Oh.
3: Magari erano gli anni dell'Olympique di Papin.
2: Ma guarda, neanche cioè sicuramente sì, questo sicuro, però sai quanto seguo il calcio io, quindi...
0: Quindi sì.
2: Figuriamoci. Molto però bene. Ecco, come ho... Ho messo ovviamente anche nei social, in primis Instagram, corpo in Italia, che era Marseille, perché là mi c'è rimasto il cuore. Non è la città più bella di Francia, non è la città più bella d'Europa, non è la città più bella del mondo, però è il Mediterraneo, è un melting pot di culture, colori, lingue, fonetiche, cibi differenti. Tra l'altro il nostro ottimo Dario ha assaggiato con mano sua al tempo dei tempi. E tra l'altro sono già diversi anni, mi sembra 14 anni fa ci venisti a Marsiglia a trovarmi. Quindi pensa un po'.
0: Pensa te.
2: E è una città che comunque almeno una volta all'anno continuo a visitare. Non ho più casa venduta naturalmente al tempo del Covid. Però la cosa bella è che tuttora chiunque vada a Marsiglia o quasi della scena hip hop italiana... Viene a sentire Zatarra, anche in Oki l'anno scorso.
0: Però, vedi, quindi insomma la soddisfazione è duplice da questo punto di vista. Allora, nel tuo libro Hip Hop e Basta, il primo capitolo è dedicato proprio a Marsiglia e anche qui c'è la mappa e un brano che tu hai scelto che rappresenta questo momento della tua vita. Parliamo velocemente, anzi no, ne parliamo dopo.
2: Prima ne parliamo dopo, ok.
0: Prima lo sentiamo, così poi ci racconti... Di cosa si tratta? Qui in diretta da Light di Firenze.
4: Oh les gars, laissez-les tranquilles ces jeunes.
5: Ah ouais.
4: Ils vont faire la bien ce qui.
6: Eh ouais, à la bien, hein Victor.
4: Quand même.
7: Merci. À la bien cousin. La famille. Yeah, yeah.

0: Una puntata molto hip hop, quella di questa sera con la radio in vetrina in diretta da Light, da Campo di Marte a Firenze, sulle frequenze di Radio 3 Network, come facciamo praticamente ogni mese. Qui poi chiudiamo la stagione con questo appuntamento per poi ricominciare a settembre con le nuove puntate, sempre in giro per la Toscana, a raccontarvi quello che succede attraverso la musica, l'arte, la cultura in generale, fatti e approfondimenti dal territorio. A proposito, vi ricordo che qui a Light poi ci sarà anche una serata da non perdere, che è quello di Ginevra Fenies, l'appuntamento del 22 di luglio, mi raccomando segnatevelo in calendario, Non sapevo di essere toscana, spettacolo divertentissimo con Ginevra Fenies che dovete assolutamente venire a vedere. Poi insomma qui a Light si sta bene, come vi dicevo all'inizio, perché c'è il buon cibo ed il buon bere, sono due caratteristiche molto importanti. Molti di voi hanno già provato, sono tornati, significa che tutto va bene, no? Quindi ditelo ai vostri cari e ai vostri amici qui a Light. L'estate prende forma e poi c'è fresco davvero, perché no, a un certo punto si comincia a star bene e per scappare dalla calura cittadina è più che consigliato. Torniamo sul palco del Light, torniamo in diretta con la radio in vetrina e con Zatarra e Dario, che appunto Zatarra che ci presenta questo libro Hip Hop e Basta, che trovate, poi daremo anche insomma dove recuperarlo, dove sì, racconta la vita di Zat, ma racconta anche tanti momenti storici dell'hip hop, di questa scena che nel tempo poi si è evoluta. Dario invece rappresenta il Forum della Pace della Valdelsa e stanno appunto organizzando questa cena sociale per il 29 di agosto, scusate, io vado sempre a memoria e non ci devo andare, giusto che sia così. Allora Zat, torniamo da te perché abbiamo ascoltato questo brano Alla Bien, quindi come viene Alla Bien?
1: Esatto, perché dicevamo nel fuori onda, a Marseille ci sono tante espressioni che non ritrovi nel francese che ti insegnavano a scuola, perché purtroppo oggi il francese anche alle medie è un po' sparito, quindi è rimasto solo nei licei linguistici purtroppo, e Alla Bien, esatto, letteralmente è un po' alla buona, quindi è una lotta più che altro contro il perfezionismo che oggi come oggi distrugge tante persone psicologicamente, e parlo non solo di adulti ma parlo di figli, visto che lavoro con bambini e ragazzi e purtroppo vedo nei figli quello che spesso i genitori provano, ma anche musicalmente, perché come sappiamo ci sono tanti generi musicali e stiamo parlando di hip hop, che non è il genere musicale rap, o comunque non solo, ma è la cultura delle quattro arti che dicevo all'inizio, e il perfezionismo che c'è in altri generi musicali obiettivamente non è una cosa che si sposa bene con l'hip hop.
0: Stona un po' con quello che è la
1: viviamo la meglio, obiettivamente la viviamo meglio,
0: la viviamo
1: meno prove a ripetere la stessa cosa, più creatività,
0: esatto,
1: più magia della creatività,
0: molto più spontaneo. Poi questo lo abbiamo raccontato più volte, che stasera è giusto ribadire tutto questo. È un viaggio nel tempo, ma un viaggio nello spazio quello che tu fai, perché hai esaminato molte città, hai viaggiato tanto in questi anni. Quanti anni hai messo insieme per arrivare a questo libro? Perché questi sono come se fosse un diario, un percorso che tu hai fatto.
1: Guarda, hai beccato come è iniziata, perché l'ho scritto durante una degenza post-operatoria in cui ero fermo a letto, e dopo aver scritto un disco nuovo ho detto che poi tra l'altro non so neanche se registrare alla fine, far le voci, mixare, masterizzare, o aspettare che lo faccia qualcuno post mortem, anche perché dovrò lasciare qualcosa post mortem. E mi sono messo a ripensare, quindi leggi, ascolta musica, componi, mi sono buttato là e ho scritto sempre ritmicamente ma non in rima, e sì, è partito come un bene, viaggiamo al contrario sul diario della mia vita, ma ripeto, non è la vita di Zatarra, come hai detto prima, quanto letteralmente l'hip hop rappresenta nelle vite di tanti come me, e magari a anche nelle vite di tanti che non sanno di essere hip hop, magari perché non ascoltano neanche il rap, oppure non hanno preso mai una bomboletta in mano, non hanno mai provato a fare uno scratch, ma vivono molto più hip hop di tanti rapper e trapper di oggi. Quindi diciamo
0: vent'anni, è un'attitudine.
1: Un'attitudine, esatto, ti potrei dire vent'anni? Ti potrei dire vent'anni.
0: Vent'anni, però insomma è un bel compendio di esperienze che tu hai messo.
1: Forse di più, 25.
0: Forse anche di più, esatto.
1: 25, dai, diciamo 25.
0: Diciamo 25 anni condensati in un percorso geografico anche da fare. Potrebbe essere anche un itinerario, se uno volesse, magari si trova a scegliere le vacanze. Dico, dove vado? Vado lì perché
1: vedi,
0: ha parlato di quel luogo. E magari...
1: Vedi allora l'interazione col Google Maps, dal QR code funziona.
0: Esatto, funziona, funziona. Voi inquadrate il QR code e Zat vi porta a giro nel mondo e, con la giusta colonna sonora. E in Grecia? Io adesso sono curioso di sapere cosa hai fatto ad Atene.
1: Allora, il capitolo di Atene, tra l'altro già il titolo comunque sniccia un po', eh? Lo vuoi dire tu?
0: Io? No, aspetta.
1: Solo una partita di basket.
0: Ecco appunto.
1: E ho qui accanto un compagno... in tutti i sensi, però un compagno anche di tifo menzanino, come dice il mio cappellino. Io ero andato là alla fine solo per una partita di basket, perché era la Menzana, la Montepaschi degli anni d'oro dell'Eurolega, ed erano i playoff dell'Eurolega, e era l'ultima serie con il Panathinaikos prima di andare alle Final Four. E un amico d'infanzia, Matteo, che al tempo era team manager della Menzana, era tanto che mi diceva: vieni con noi una volta, vieni con noi una volta, vieni con noi una volta. Alla fine sono andato.
0: Era,
1: però,
0: giusto,
1: come dire, a parte il basket, la cosa bella è che siccome vincemmo e stavamo... La partita, diciamo, era stata dominata dal Panathinaikos per tre quarti e noi riuscimmo a ribaltarla. Quindi Oaka, che è un palazzetto, con tutto il rispetto, che non è il palazzetto, abbiamo parlato della Valdelsa, di Colle, ma neanche il palazzetto nostro della Menzana Siena, quindi dentro fumogeni eccetera, ultras che te li raccomando, io esco fuori solo, totale, solo dal palazzetto, in attesa, e non c'era WhatsApp che prendi i messaggi in diretta anche se non puoi chiamare, no, cellulare non prendeva, troppa gente, e io non trovo il modo di mettermi in contatto con Matteo, il mio amico team manager, e quindi non so da lì come ritornare in centro città, perché poi vengo a sapere tipo tre minuti dopo, chiedendo in qua e là, che l'autobus che portava i giocatori della Menzana era già ripartito per il centro città. Perché? Perché avevano fatto qualcuno neanche la doccia proprio per partire, perché l'atmosfera era calda.
0: Era bella calda, esatto.
1: E Zatarra quindi... si ritrova in tangenziale.
0: Esatto.
1: Si ritrova in tangenziale a piedi, poi ho trovato un taxi e doveva andare a rifinire a una gem hip hop dove mi riporta uno che ha condiviso il taxi con me, dico solo questo.
0: Esatto, quindi vedi che è un segno, è un destino. Andiamo,
1: ti annusi.
0: Sì, è vero, è vero. Andiamo in Grecia, che sono curiosissimo, sentiamo che cosa hai scelto in questa tua playlist del libro.

0: onore e rispetto per la metrica e soprattutto per l'uso della lingua greca nell'hip hop, perché non è assolutamente facile. Torniamo in diretta su Radio 3 Network.
1: Confermo.
0: È vero o no? Torniamo sul palco del Light di Firenze, qui a Campo di Marte, da dove vi stiamo trasmettendo questa sera. Siamo agli sgoccioli di quello che è il nostro appuntamento, che chiude anche la stagione della radio in vetrina, che poi tornerà naturalmente a settembre in giro per la Toscana a raccontarvi le varie cose, anche facendovi scoprire locali e posticini interessanti che magari qualcuno che ci segue dall'altra parte della Toscana ancora non ha scoperto, o per pigrizia o per così, per negligenza, diciamo così, può succedere. Allora sì, la Grecia, abbiamo ascoltato questi ragazzi. Zat, parliamo un po' anche di questo brano.
1: Allora, loro mi furono consigliati dal ragazzo che, preso a pietà, che mi vide sotto la pioggia, che il diluvio, ripeto, come ho detto a Dario nel fuori onda, non me lo ricordavo, probabilmente perché ero mentalizzato.
0: Avevi rimosso.
1: Sì, no, mi ricordavo piovesse, ma non il diluvio, perché dovevo trovare una modalità per tornare, e me li presentò lui, e furono passati tra l'altro anche lì alla Jam, poi dove mi accompagnò, e come dicevamo con te, Mirko, obiettivamente sì, il greco è duro a livello di flow da sentire nel rap, ma per me il tedesco è anche peggio. Ecco, non parlo del finlandese, è dei suoni.
0: Dei suoni complicatissimi. Poi insomma, se volete questo, prendetelo il libro e scansionate. Poi c'è Nicosia, c'è quest'altra parte molto importante, c'è un giro praticamente per una gran parte di emisfero del mondo che si può fare attraverso le canzoni e anche attraverso dei luoghi simbolo importanti, perché Zat poi ha curato anche questa parte interattiva di questo libro. Ve lo faccio ancora vedere al pubblico che è qui a Light: Hip Hop e Basta, le città di una cultura che ha conquistato il mondo. Il nostro Zatar, che appunto ha fatto uscire questo libro fresco di stampa, si può dire. E dove si acquista, Zat?
1: Allora, ti potrei rispondere
0: partout.
1: Come ti direi a Marseille, cioè partout. Ovunque, perché io consiglio sempre, obiettivamente, e non perché ho qui Dario, ma lui lo sa, siamo cresciuti, voglio dire, con certi ideali, fortunatamente certi principi. Cercate una libreria la più indipendente che avete sotto casa, ok? E fatelo ordinare, ok? Che fate obiettivamente del bene un po' a tutti, anche a me, indirettamente, ripeto, come ideale.
2: Anche al libraio.
1: Lo vedi? Anche al libraio, eccetera. Alternativamente, potete trovarla anche nei digital, per carità. Ringrazio, la prova c'è ancora, Bill Editore, che è la casa editrice, questi pazzi scatenati. Hai detto bene, è fresco, perché ho fatto un giro già di presentazioni di book showcase, come li voglio chiamare io, alternativi, a giugno da Trieste a Viterbo, e poi a settembre riparto e farò la parte, diciamo, centro-sud. Domani sono a Montecatini, a proposito, la biblioteca,
0: quindi,
1: a Montecatini Terme.
0: Mi sei in giro per la Toscana
1: quest'estate. Sì, esatto. E molto quindi bene. Niente, se poi siete di qui intorno, Dario, l'ornitorinco libreria.
0: L'ornitorinco libreria.
1: Colle Valdezza.
0: Esatto. Poi insomma, voi andate dal vostro libraio, io lo dico sempre in radio, andate dal vostro negoziante di dischi di fiducia e ordinate il disco. La stessa cosa si fa col libro di Zat, andate da Dario o chi per lui e dice: "Ma io vorrei il libro di Zatarra, l'ho sentito alla radio e mi piace", così magari ve lo leggete con calma e viaggiate intorno al mondo, lo possiamo dire, insieme a lui. C'è Cipro, c'è un'altra parte, si parla anche qui di pace, di guerra, di conflitti. Ahimè, il mondo nostro sarebbe bellissimo senza la guerra. Prima o poi ci riusciremo? Noi ce la mettiamo tutta, chi lo sa?
2: Ce la dobbiamo
0: mettere tutta, è il nostro scopo.
2: Nel senso, abbiamo una estrema minoranza di persone che ci comanda, che ci vuole uccidere tutti, ormai ce l'hanno dichiarato, no?
0: Appunto, quindi dobbiamo darci da fare.
2: È necessario in qualche modo organizzarsi e dare delle risposte diverse a questi investimenti folli nelle armi, mentre tutti stiamo morendo di caldo, mentre le persone più deboli rischiano di morire per questa catastrofe climatica. Però dobbiamo spendere nelle armi, quindi mi sembra il caso di organizzarsi, di tirarsi su un po' sulle maniche. Insieme si sta bene, ci si scontra, ci si scorna, però poi si trova il modo per proporre a chi ci comanda delle cose diverse da quelle che pensano loro.
0: Esatto, esatto, questo è importante recuperarlo nel modo più semplice che ci sia. Allora, io ringrazio intanto Zatarra per essere tornato qua sulle nostre frequenze, ormai anche tu hai lasciato un pezzo di cuore qua dentro Radio 3 Network.
1: Esatto, e come detto in apertura, non a caso l'ho messo anche dentro il libro, obiettivamente, grazie a te
0: piacere,
1: davvero Mirko, grazie Claudia. Viva Radio 3 Network sempre. Ad libitum.
0: Ad libitum. Grazie a Zatarra, grazie a Dario che lo trovate a Colle Valdelsa.
2: Grazie a voi per questo invito, per questa possibilità di presentare le attività del forum. Ci trovate su Instagram e su Facebook, Forum per la Pace Valdelsa, cercateci, venite a partecipare alle nostre riunioni tutti i giovedì sera a Colle di Valdelsa e in qualche modo ci trovate, chiedete quello che facciamo, partecipate alle nostre iniziative, c'è bisogno di tutti e tutte.
0: Bene, bene, molto bene, grazie Dario. A questo punto titoli di coda per questa puntata della Radio in Vetrina e anche per questa stagione, poi torneremo come detto a settembre con altre date, con altri appuntamenti in giro per la Toscana. Vi ricordo qui a Light il 22 di luglio Ginevra Fenies con lo spettacolo comico Non sapevo di essere toscana, esilarante, divertente da non perdere, per cui segnatevi in agenda e venite qui a Light dove oltretutto c'è buon cibo, buon bere e anche un po' di frescolino. Ringrazio ovviamente tutto lo staff della console del bar, come la chiamo io, la console del cibo, sia la pizza che l'altra parte, la friggitoria e la paninoteca, quindi insomma buon appetito a chi verrà nei prossimi giorni e naturalmente accanto al cibo c'è anche il bere di qualità che contraddistingue ormai il Light da tanti anni a questa parte. Grazie a tutti per l'ascolto, restate sintonizzati, la linea torna a Poggi Bonsi, prosegue il Remember e noi qui ci sganciamo. Proseguiamo la nostra serata. Buon ascolto.
3: La Radio in Vetrina, il talk show itinerante in diretta su Radio 3 Network, con ospiti, artisti e notizie dal territorio.

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

Remember! Tutti i giorni dalle 20 alle 22, 70, 80 e 90. Su Radio 3 Network c'è Remember!

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Ascolta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Sono state condannate 32 persone nella sentenza di primo grado per il crollo del Ponte Morandi del 2018, in cui morirono 43 persone. 12 anni per Giovanni Castellucci, ex capo delle autostrade, e 5 all'ex dirigente del Ministero dei Trasporti Coletta. Un primo spiraglio di luce, dicono le famiglie delle vittime. Il ministro Nordio, convocato dal presidente Mattarella, è fermato sulla grazia al gioielliere condannato per aver ucciso 2 persone e ferito una terza che avevano tentato di rapinarlo. È una facoltà del presidente della Repubblica, ha spiegato Mattarella. E intanto è stata approvata alla Camera la legge elettorale, ora passa al Senato. Le opposizioni vogliono sfruttare le debolezze del governo dopo le decine di franchi tiratori a Montecitorio. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. A quasi 8 anni dal crollo del Ponte Morandi, in cui morirono 43 persone, oggi è stata emessa la sentenza di primo grado, 32 condannati, tra loro l'ex amministratore delegato di ASPI Giovanni Castellucci e l'ex dirigente del Ministero dei Trasporti Mauro Coletta. Sentiamo il servizio di Virginia Platini.
3: Questo ponte non è crollato per caso, questo ponte è crollato per delle responsabilità specifiche, precise, individualizzate, personalizzate e specificamente individuate.
4: Così Raffaele Caruso, l'avvocato del Comitato in ricordo delle vittime del Ponte Morandi, ha commentato la sentenza di oggi. 32 condanne, gli imputati erano 57. Pene più basse di quelle chieste dai PM, a partire da quella per Giovanni Castellucci, all'epoca del crollo amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, condannato a 12 anni. Ne erano stati chiesti 18 e 6 mesi. Ma c'è stato il riconoscimento delle responsabilità di vertice tecnici sia di ASPI sia della sua controllata Spea Engineering, responsabile della manutenzione. 11 anni al capo delle manutenzioni di ASPI Michele Donferri, 5 anni e 6 mesi per l'ex AD di Spea Antonino Galatà. Ed è stato condannato a 5 anni anche Mauro Coletta, che nel 2018 era direttore generale della vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero di Infrastrutture e Trasporti. Crollo colposo, omicidio stradale, i reati contestati nel corso del processo. Le parole di Egle Possetti, presidente del comitato.
5: Oggi crolla la cortina di fumo che fin dall'inizio ha aleggiato sulla verità, ma non è ancora il capolinea. Questo primo traguardo processuale mette un punto fermo alle lucubrazioni tecniche, difetti costruttivi, bobine, fulmini. Ci sono state pesanti carenze nella gestione e 43 persone hanno pagato con la vita.
2: Il Presidente della Repubblica oggi ha convocato il Ministro della Giustizia Nordio e lo ha stoppato sull'iniziativa di chiedere la grazia per il gioielliere condannato per aver ucciso i suoi rapinatori. Mattarella ha ricordato a Nordio che si tratta di una facoltà del Capo dello Stato. Tutta la destra sta conducendo una campagna pro grazia, che è anche un tentativo di delegittimare le istituzioni, Quirinale compreso. Sentiamo il servizio di Luigi Ambrosio.
6: Mattarella ha deciso di fermare subito Nordio e tutto il centrodestra sulla grazia al gioielliere Mario Roggero, perché è stato evidente da subito che si trattasse di una iniziativa pericolosa a più livelli. Su un piano, alimentare e capitalizzare un sentimento antigiudici dopo la condanna a 14 anni e 9 mesi all'uomo che ha sparato alle spalle ai rapinatori del suo negozio mentre erano in fuga. Su un altro piano, mettere in difficoltà il Presidente della Repubblica. Se avesse firmato, Mattarella si sarebbe piegato alla logica di questa ondata propagandistica alimentata dai partiti. Se non avesse firmato, la propaganda si sarebbe scatenata contro di lui. L'argomento è lì pronto. Hai graziato la Minetti e non hai graziato un uomo che si è difeso dai rapinatori. Il presidente, ricevendolo, ha ricordato al ministro della giustizia Nordio che la concessione della grazia è una facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al presidente della Repubblica. A un altro livello ancora, quindi, Mattarella ha voluto dare uno stop a una campagna giustizialista e populista che mette in discussione il diritto, l'autonomia della magistratura, le regole istituzionali, spiegando a Nordio che non intende lasciarsi mettere con le spalle al muro, delegittimare e svuotare dei propri poteri.
2: La legge elettorale è stata approvata alla Camera, ora passa al Senato, dove Meloni deve sperare di aver messo a tacere il dissenso nella sua maggioranza, favorita dal fatto che al Senato non esiste il voto segreto. Da Roma è il servizio di Anna Bredice.
7: Il ministro Lollobrigida di Fratelli d'Italia, impegnato ancora questa mattina a capire se anche tra i suoi ci sono stati franchi tiratori, svicola dalle domande sul prossimo passaggio al Senato, taglia corto e dice: siamo alla Camera, non al Senato, non chiedete a me. Risposte che servono a prendere tempo, perché neanche Meloni in questo momento probabilmente sa cosa deve fare a settembre, quando arriverà in commissione a Palazzo Madama la legge elettorale, decidere se presentare di nuovo l'emendamento sulle preferenze per una questione di orgoglio ferito di misura del suo potere, oppure lasciare perdere, assicurandosi così un'approvazione al Senato più veloce, senza fratture dentro la maggioranza. Questo ancora non lo hanno deciso. Salvini ora dice di sperare che presentino le preferenze, una mossa un po' disperata, visto che il suo partito, oltre a Forza Italia, è quello più sotto accusa, una mossa che probabilmente tende anche ad evitare una spaccatura con Meloni, che ha fatto capire chiaramente con il voto dell'altro giorno anche di Futuro Nazionale che potrebbe sostituire Salvini con Vannacci senza nessun problema. Le opposizioni hanno promesso già in aula oggi che la battaglia sarà molto dura al Senato. Alla Camera sono riusciti a rimanere uniti su tutto. Al Senato l'esame della legge, se il governo intenderà andare avanti, camminerà di pari passo con la messa a punto del programma a sinistra, compreso il tema della politica estera e dell'indicazione di un candidato premier non secondario, e a destra con un altro ostacolo non da poco: scrivere una manovra di bilancio elettorale ma senza soldi. Per ora c'è un prima via libera, una riforma che potrebbe sollevare parecchi dubbi di incostituzionalità con possibili ricorsi, a cominciare dal premio di maggioranza alle circoscrizioni estere, che la destra ha ridefinito su misura, due alla Camera e una al Senato. Linea allo studio.
2: In Italia oggi 4 persone sono morte mentre lavoravano o andavano al lavoro. In Puglia un uomo è rimasto folgorato in strada mentre era impegnato in lavori legati alla fibra ottica nel comune di Montesano Salentino. In Veneto un operaio è stato schiacciato da un rullo all'interno di una cava a Giavera del Montello, in provincia di Treviso. In Alto Adige un agricoltore è stato travolto da un trattore vicino a Merano. E infine nel Lazio un bracciante è stato investito da un'auto mentre era in bici a Pontinia, in provincia di Latina. E nulla di fatto al tavolo convocato dal Ministero del Lavoro con i sindacati di categoria di CGIL, CISL e UIL per discutere delle misure a tutela dei rider. Il confronto richiesto dai sindacati dopo l'entrata in vigore delle ordinanze regionali anticaldo è stato rinviato a una nuova convocazione ancora senza data. Al centro della discussione la situazione dei rider, spesso persone migranti, che durante lo stop alle consegne imposto dal caldo estremo restano senza reddito e senza ammortizzatori sociali. Tra le richieste dei sindacati, un fondo finanziato dalle piattaforme di food delivery per compensare il mancato guadagno nelle ore di sospensione del servizio. L'incontro si è svolto dopo le mobilitazioni di ieri dei rider in città come Firenze, Bologna e Milano. Sentiamo Roberta Turi, segretaria nazionale di Nidil CGIL.
8: Noi siamo insoddisfatti da come è andato l'incontro. Per conto del Ministero del Lavoro erano presenti per conto

0: queste. Noi abbiamo fatto una proposta che siano le piattaforme a pagare all'interno di un fondo, esattamente come una modalità assicurativa. Le figure tecniche che erano presenti al tavolo hanno preso atto di quelle che erano le richieste. Non c'è stata la volontà politica di dare a quel tavolo un significato che avrebbe potuto avere. Quindi siamo stati semplicemente messi in stand by, esattamente come tutti i lavoratori che quindi in questi giorni continueranno a essere bloccati per aver salva la loro salute senza che questo gli consenta di guadagnare, e siamo in attesa di risposte del Ministero che speriamo arrivino. Noi nel frattempo continuiamo la lotta.
1: E passiamo all'Ucraina. Oggi migliaia di persone sono scese in piazza in diverse città contro la decisione di Zelensky di silurare il popolare ministro della difesa Fedorov nell'ambito dell'ultimo rimpasto di governo. Il presidente ucraino ha nominato un titolare ad interim del ministero oggi, Kmara, ex funzionario dell'intelligence. A Fedorov, 35 anni, viene riconosciuto il merito di aver guidato la modernizzazione del ministero con impatti evidenti sulla guerra contro la Russia. Il Parlamento, intanto, ha approvato la nomina a premier di Koretsky, ex amministratore delegato della compagnia energetica statale Naftogaz. Il servizio di Sabato Angeri.
2: Alla fine Zelensky ha optato per una nomina ad interim al Ministero della Difesa e ha scelto Yevgeny Kmara, un alto funzionario dell'SBU, i servizi segreti. L'allontanamento di Mikhailo Fedorov e il rimpasto di governo hanno dato il via a delle proteste che non si vedevano dai tempi del decreto che aveva provato a imbavagliare la Procura Nazionale Anticorruzione l'estate scorsa. Intanto il dibattito pubblico si è infiammato e sia i media ucraini sia i canali Telegram più seguiti hanno dipinto questo ennesimo rimpasto ai vertici di Kiev come una sorta di lotta del vecchio contro il nuovo, laddove il vecchio è la corruzione, il clientelarismo, le logiche da oligarchia che tendono a creare gruppi di potere sia nell'esercito sia nell'amministrazione civile. E il nuovo era rappresentato da Fedorov, l'artefice della strategia di attacchi a lungo raggio, il giovane ministro che ha investito tutto sui droni, arrivando a teorizzare per l'Ucraina la necessità di una guerra asimmetrica contro la Russia. Diverse indiscrezioni, anche di figure interne al governo, hanno parlato di pressioni da parte di generali e addirittura del comandante in capo delle forze armate, Oleksandr Sirsky. Il disaccordo tra le posizioni di Sirsky e quelle di Fedorov sarebbe infatti costato il posto a quest'ultimo, ma Fedorov non se n'è andato in punta di piedi, ha rivendicato le sue decisioni e ha insistito sul fatto che la guerra è cambiata dal 2022 a oggi e che senza delle riforme nel campo della coscrizione e dell'organizzazione interna delle forze armate, l'Ucraina non riuscirà a fare progressi militari. L'ex ministro ha inoltre fatto sapere di aver rifiutato il posto all'interno dell'ufficio presidenziale che Zelensky gli aveva proposto.
1: Sesta notte consecutiva di attacchi statunitensi contro l'Iran, lo conferma il comando centrale statunitense. Nelle scorse ore sono state sentite esplosioni vicino a Bushehr, nel sud del paese, a Bandar Abbas e in giornata anche nel nord. Dopo i raid di ieri notte, oggi il ministro della difesa del Kuwait ha detto che 32 droni iraniani sarebbero stati rilevati nel suo spazio aereo e che l'attacco di Teheran avrebbe colpito infrastrutture vitali per il paese. Intanto l'Iran avrebbe chiesto agli Houthi dello Yemen di tenersi pronti a bloccare lo stretto di Bab el-Mandeb sulla rotta petrolifera del Mar Rosso nel caso di un attacco statunitense contro le proprie infrastrutture energetiche, lo fa sapere l'agenzia di stampa Reuters. La richiesta arriva dopo le minacce di Trump, che ieri ha ripetuto di voler colpire ponti e centrali elettriche come nei primi mesi di guerra. In giornata almeno 5 palestinesi sono stati uccisi negli attacchi israeliani a Gaza, secondo quanto riferito da funzionari sanitari della Mezzaluna Rossa palestinese. Un palestinese è stato ucciso in un attacco di droni contro un veicolo nella zona di Al-Mawasi e un altro è stato ucciso in un raid aereo israeliano contro una tenda che ospitava sfollati lungo le spiagge a ovest di Gaza City. E veniamo agli Stati Uniti. A Washington oggi si è tenuto un controverso summit sul terrorismo di sinistra. A fare gli onori di casa è stato il segretario di Stato statunitense Marco Rubio, che ha detto nel discorso inaugurale: smantelleremo mattone per mattone le nuove reti del terrorismo rosso. L'obiettivo dichiarato dell'incontro è di proteggere l'America da quella che gli Stati Uniti hanno definito la minaccia Antifa. Ma sono stati invitati i rappresentanti di altri 60 paesi. Per l'Italia è presente il sottosegretario all'interno Emanuele Prisco. Sentiamo la nostra collaboratrice da New York, Marina Catucci.
3: È un summit che ha lo scopo di organizzare in modo transnazionale una

0: guerra al pericolo rosso, perché c'è una recrudescenza, secondo la ricostruzione del capo del segretario di Stato Marco Rubio, di quello che ha chiamato un pericolo che non si è mai veramente sopito, e ha nominato espressamente le Brigate Rosse nel suo discorso. Ma è un discorso fortemente ideologico. Si parla, come ha detto lui, di gente che si può definire anticapitalista, antifascista, come vuole, quello che in realtà sono nella loro essenza sono dei nemici della libertà, dei nemici di tutto ciò che l'America dovrebbe rappresentare, o quantomeno l'America di Trump. Per questa ragione si chiede uno sforzo congiunto delle polizie di tutto il mondo, una condivisione delle intelligence sulla segnalazione di personaggi o istituzioni o entità che potrebbero essere sovversive per gli Stati Uniti e quindi, per definizione, per il resto del mondo.
1: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
2: Popolare Network. Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: The Ghost of Tom Jones.
1: The Nerd Night.
2: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

che aprivano il jazz, troppe cravatte sbagliate, ragazzi scimmie del jazz, così eravamo noi, così eravamo noi, sotto le stelle del jazz. Ma quanta notte è passata, Marisa svegliami, abbracciami, è stato un sogno fortissimo, le donne odiavano il jazz.

sotto le stelle del jazz. Un uomo scimmia cammina, o forse balla, chissà. Du-da, du-da, du-da, du-di-di-da, du-da. 2000 enigmi nel jazz.

0: la luna del jazz. Tu te di e ti te da. He dan now, ye jazz. I whisper out of you. I whisper out of you. Yes, sir.
1: The Nerd Night.
2: La notte da intenditore.
3: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

C'era un grande disordine. Tu avevi preparato le tue valigie rosse e con tono deciso chiamavi per telefono un taxi. Era un sabato sera. La tavola era vuota, le stanze sotto sopra. Mi affaccio alla finestra per essere sicuro che è proprio casa mia. Cosa sta succedendo? Ti ho chiesto di cenare, tu hai chiuso le valigie. Ti sei appoggiata al muro, senza guardarmi hai detto io vado via.

una sera d'inverno vagavo senza meta, un anno era passato, guardavo nei negozi sperando di incontrare qualcuna come te.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.
2: Guarda. Cerca. Corri.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.